Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rombar della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale. Notte

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone. Porta fortuna. Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Buongiorno DJ, buongiorno bambini.
0: Buongiorno Lorenzo, ma che suoni?
2: Caro DJ, suono la campanella, senti? Senti? Ecco, eccola, senti.
0: Ma non siamo mica a scuola.
2: Ma sono le campanelline, senti, c'è aria di festa.

0: Ma che forte, vedi, sto imparando un nuovo strumento, allora evviva!
1: Bravo DJ!
0: Grazie.
1: E poi la canzone in inglese dice proprio questo, jingle bells, campanelline che suonano.
0: Sì, wow, mi piace! E poi mi piace sentirti suonare il piano, sai, sembra davvero un gioco, direi, eh?
1: Ma DJ, suonare e cantare è bellissimo, è un bellissimo gioco.
0: Uh-huh.
1: Sai, è il mio gioco preferito sin da quando ero bambino, giocare il pianoforte.
0: Forte.
1: E pensa che in francese suonare il pianoforte si dice...
0: Come?
1: Jouer du piano.
0: No.
1: Cioè, jouer, giocare. Quindi, tradotto sarebbe giocare il piano.
0: Forte, giocare il piano. Mi piace giocare al pianoforte. Come si gioca, che so, a carte, come si gioca a nascondino, no? Con il piano.
1: Bravissimo,
0: wow.
1: Bravo, bravo.
0: Ma Lorenzo, senti un po'.
1: Dimmi.
0: A proposito di inglese,
1: sì?
0: Ma... parli anche il francese?
1: Oh, no,
0: ah, infatti...
1: j'adore jouer du piano, mais je ne parle pas bien le français.
0: Ma sai che sembri proprio bravo?
1: Oui, je suis bravo, fantastique, j'adore le piano, j'ai des voix chantant son enfant, j'ai des temps en chanson, son
0: chantant,
1: j'ai des pensons son chou.
0: Non è che lo parli proprio bene il francese, dovresti studiarlo un pochino di più.
1: È vero, sì,
0: dai, torna a Jingle Bell, che è meglio.

0: Nor so penslei. Ogni volta che sento questa canzone penso ai pranzi di Natale, sì, alle vigilie, alle luci, a giocare con gli amici, la famiglia.
1: Sì, sì, io sento i mal di pancia che sicuramente avrei provato. Quante volte avrei mangiato cotechini, sì, su cotechini. Ti immagino già, però anch'io, sai, dimmi, penso a quei laccetti di fili elettrici e quel timballo di batteria all'olio.
0: Sì, sì, all'olio. Sì,
1: sì, all'olio, batteria all'olio. E poi arriva la sera, mi piace ascoltare quelle canzoncine dolci di Natale. Caminetto acceso, candela accesa. Sai, con quel silenzio buono che fa la neve.
0: Sì, DJ, come sei poetico.
1: Sì, lo so.
0: Ti capisco, quel silenzio, sì, buono che fa la neve, neve e, sì, che fa stare bene. Sì. È caldo, accogliente. Sì,
1: ecco,
0: sì,
1: sì, bravo, caldo, accogliente. Senti un po', scriviamo una canzone dolce dolce sul Natale dolce?
0: Caro amico mio, io ho scritto una canzone che forse ha quello che dici tu. Senti.
1: Fammi sentire, dai.
0: Buon Natale a te.

0: Che dolcezza però infinita, eh?
1: Lorenzo, però io non è che sono tanto dolce,
2: Ma come non sei dolce, bello, morbido, no, dai, vieni qui che ti stropiccio.
1: No, che sto, piano, attento alle cuffie, me le stacchi, vieni. Che mi stropicci troppo, dai, dedichiamo Buon Natale a tutti i bambini, che è meglio.
2: Ok, eccola, Buon Natale a te per tutti i bambini.

0: Buon Natale, bambini.
1: Buon Natale, bambini. Buon Natale al mio gatto, sì, che mi aspetta.
0: Sì, buon Natale anche agli alberi, dai.
1: Agli astronauti.
0: E perché no agli elefanti?
1: Alle anguille.
0: Alle giraffe.
1: Agli astronauti.
0: Sì, già l'abbiamo detto però. E sai, vabbè, glieli facciamo dopo. Perché no alle polpette di filo?
1: E alle marmellate di arancia, di albicocche.
0: E ai regali?
1: Ai regali, sì, anche alle ali che ci fanno volare.
0: Giusto, e allora a tutte le creature, ok?
1: Ok, a tutte le creature.

0: E allora buon Natale a tutti quanti voi che ci avete ascoltato. Mi raccomando, non mangiate troppi dolcetti, o almeno fate in modo che il bagno di casa sia sempre libero. Non si sa mai. Buon Natale anche alla parte tecnica Francesco Napoleoni e buon Natale alla nostra regia di Natalia San Giorgi.
1: Buon Natale!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno, sono Laura Pignatti e sono davvero felice di potervi raccontare qualcosa sull'autore Leo Timmers e sui suoi libri che mi piacciono moltissimo. Leo Timmers è nato in Belgio circa 55 anni fa ed è cresciuto in una casa in campagna vicino a un bosco con un laghetto e tanti animali che sono diventati i protagonisti delle sue storie. Ha scritto e illustrato moltissimi libri che sono tradotti in più di 40 lingue e vengono letti e amati in tutto il mondo. Io ho avuto la fortuna di poter tradurre diversi dei suoi libri in italiano e in particolare oggi vorrei parlarvi di Gustavo il meccanico, un libro molto divertente che in Italia è pubblicato dall'editore Beisler. Da bambino l'autore andava a giocare spesso nell'officina di un suo zio e questo libro, Gustavo il meccanico, è ispirato proprio a quei giochi e a quell'officina. Il protagonista Gustavo, infatti, è un meccanico, è un inventore straordinario che si ingegna per trovare una soluzione per ogni problema e costruisce macchine speciali per soddisfare i desideri dei suoi amici e clienti. Gustavo non solo è bravissimo a inventare e costruire macchine, ma è anche molto molto attento a non sprecare niente e a non inquinare l'ambiente. Infatti Gustavo conserva tutti i pezzi che trova e che pensa che potrebbero tornargli utili. E poi riesce in qualche modo a riciclarli con fantasia e a trasformarli in cose che servono. Così in questo libro costruisce, per esempio, una macchina frigo per il pinguino per conservare i gelati o, per esempio, una macchina con vasca da bagno per il tricheco. E i suoi amici si rivolgono a lui in cerca di soluzioni. E non sono mai delusi perché Gustavo trova sempre una soluzione. Sono contenta ogni volta che un editore mi chiede di tradurre un libro di questo autore perché le sue storie sono sempre piene di idee fantasiose e di disegni bellissimi. Io traduco questi splendidi libri perché voi possiate leggerli in italiano e spero proprio che vi divertano almeno quanto divertono me. Buone letture!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

Quante volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo.

0: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono!
1: Ciao a tutte e tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids e io sono Armando, Armando Traverso, e purtroppo, lo sapete bene, il mondo, la Terra, il nostro pianeta è sotto una minaccia aliena. Siamo minacciati da un terribile, farlocco, pericolosissimo alieno. Perché? È buono, sì, buono. Crude, l'alieno che era cattivo, è diventato buono. Ve lo ricordate? Quando era crudele, crudelissimo, ma assolutamente incapace di fare del male? Bei tempi. Ma ora tutto è cambiato. Da quando è diventato buono, il terribile Crude è veramente terribile. Perché?

0: Ma perché è così farlocco che combina solo guai e pasticci e quando cerca di fare una buona azione diventa pericolosissimo!
1: Alchior del mattin, alchior del mattin.
0: Eccolo che arriva. Che sta succedendo?
1: Accidenti, c'è un gattino in difficoltà. È salito su un albero e non riesce a scendere. Non temete, lo aiuto io!
0: Ma guarda, Crude, si è arrampicato sull'albero. E guarda. Ma Crude è bravissimo. Sta portando in salvo il gatto. Speriamo solo che non lo prenda per la coda.
1: Stai buono, amicetto, stai buono. Ecco!
0: Che vi dicevo? Il Crude buono è più cattivo del Crude cattivo.
1: Ciao Armandino! Strani i gatti del vostro pianeta, delicatini.
0: Ma 1.347.732.
1: Stai dando i numeri?
0: Sì, per colpa tua.
1: E cosa vuoi dire, Armandino?
0: 1.347.733. Sono le volte che ti ho detto di non chiamarmi Armandino.
1: Ah, non fare il timido. Lo so che ti piace quando ti chiamo Armandino.
0: 1.347.734.
1: Ah, che bella sensazione si prova dopo una buona azione. È come fare ginnastica su chiodi arrugginiti.
0: Ecco.
1: È come respirare della sana aria inquinata.
0: Ecco.
1: Come fare un bel bagno nel fango bollente.
0: Che meraviglia.
1: Anzi, voglio aiutare anche te.
0: No, Crude, no, no, ma che cosa stai dicendo?
1: Ma sì, voglio aiutarti a fare la radio.
0: No, adesso, che cos'è questa nuova idea? Non ho bisogno di aiuto, Crude, ti ringrazio. E certamente non ho bisogno di aiuto da te.
1: Caro 1.347.335. Caro Armandino.
0: Ecco appunto.
1: Dicevo, ti ricordo che io sono un pilota astrale. I comandi della mia astronave,
0: la gloriosa Star Spec,
1: sono molto più complessi di questi tuoi giochini.
0: Non toccare la mia radio.
1: Per esempio, a cosa serve
0: questo
1: bottone?
0: No, non toccare quel bottone lì. Non toccarlo, quello è il bottone della doccia automatica.
1: Ehi, ma qui ci piove dentro. Dovresti chiamare i muratori. E questo distorsore vocale, a cosa serve?
2: Non farlo, Crude, smettila. Non lo fare.
1: Che voce.
2: Non c'è niente da ridere. Smettila di ridere, hai capito?
1: Non ce la faccio.
2: Crude, rischiaccia quel bottone.
1: Ci vediamo più tardi.
2: Crude, non andare via. Crude.

0: Cari amici di Radio Kids,
1: Ah, oh, finalmente! Scusatemi, scusate. Purtroppo, come sapete, siamo in compagnia del terribile farlocco alieno Crude. Io sono Armando e so che ve lo dico perché magari con quella voce non mi avete riconosciuto, ma sapete, è che con questi pulsanti che ci sono qui si può provare a cambiare voce, fare degli effetti sonori speciali e purtroppo in giro con quel farlocco di Crude può succedere di tutto. Ecco quello che può succedere. E meno male che è tornata la mia voce di sempre.
2: Ti preferivo con la voce di prima.
1: Ora basta, Crude, per favore, fai il bravo.
2: Certo, Armandino.
1: Guarda lì. 1.734.458.
2: Armandino, guarda lì.
1: Dove?
0: Ho detto di piantarla, Crude.
2: Scusa, è più forte di me. Ecco, contento?
1: Crude, sei un cataclisma, sì. Ti vuoi fermare? Sei una rovina, una tempesta, un disastro!
2: Ora mi commuovo. Senti, ascolta la mia nuova buona azione. Ho deciso che farò la mia radio.
1: Ecco, ci mancava anche questa, Crude.
2: Sarà una radio diversa, migliore. La vostra, per esempio, come si chiama?
1: Radio Kids si chiama, ed è la radio più fantastica che ci sia!
2: Ah, sì, carina. Ma la mia sarà molto più divertente. Si chiamerà Radio Schif, che ne pensi?
1: Beh, direi che fa veramente schifo.
2: Appunto! Sì. Faremo come si fa su Kot, il mio pianeta.
1: E come si fa?
2: Trasmetteremo tutte cose schifose: musica rumorosa, ricette cattive, previsioni del tempo sbagliato, puzzette, ruttini. Sarà una meraviglia!
1: No, non si può! Non si può, perché così i bambini.
2: Così i bambini cresceranno bene! Tra bugie, rumori, pernacchie, falsità!
1: Ma no!
2: E poi? Il bottone finale.
1: Che cos'è?
2: Un'onda sonora di potenza mai vista.
1: No.
2: Anzi, sentita.
1: Ma perché?
2: Un suono così forte che tramortirà tutti gli ascoltatori.
1: Ma perché vuoi stordire tutti quanti? È una cosa terribile, farà malissimo.
2: È una tecnica educativa di Kot. Col dolore all'orecchio cresco tanto assai parecchio.
1: È un motto di Kot?
2: Sì, è un cotto di motto. Cioè uno scotto di Tommy.
1: Sì,
2: vabbè, hai capito.
1: Sì, sono
2: un genio.
1: Certo.
2: Vedrai, corro a prepararmi.
1: Corri.
2: Col dolore all'orecchio cresco tanto assai
1: parecchio. Col dolore all'orecchio. Vai via! Mannaggia, ci risiamo sempre alla solita storia. Ecco qua, le buone azioni dell'alieno, ve l'avevo detto, sono più pericolose di quelle del vecchio alieno. Mi riuscite a seguire? È un po' complicato. Comunque, il fatto è che io ho nostalgia del caro, vecchio, pessimo Crude. Speriamo che torni presto. Speriamo.
2: Cari bambini e care bambine, benvenuti a Radio Schif!
1: Crude!
2: La nuova radio che...
1: Crude, togliti dal microfono, esci fuori dallo studio, spegni quella radio!
2: Armandino, non sarai mica invidioso?
1: Ma no, invidioso di cosa? Stai per trasmettere la radio più schifosa di tutti i tempi!
2: Per l'appunto! Sto per cambiare la storia della radio, diventerò un eroe, un paladino dei più piccoli!
1: Crude, per fare una buona radio non basta spingere un bottone, ci vogliono idee, contenuti,
2: sì, certo.
1: E poi certo... Servono anche microfoni, trasmettitori e bottoni, come dici tu. Ma quelli sono solo degli strumenti. Tu non hai idea di cosa voglia dire fare una buona radio con delle trasmissioni per bambini. Non lo sai!
2: Vuoi scherzare?
1: No.
2: Ti farò cambiare opinione.
1: Ma...
2: Tanto per cominciare, un bel concerto di musica classica. Bottone rosso!
1: Ma Crude, è un rumore infernale!
2: Bello, vero? E ora è il momento della poesia.
1: Sentiamo.
2: Poesia. Quanto è bello pettinarsi col martello.
1: Ma per favore, Crude.
2: E adesso è il momento della ricetta.
1: Dai.
2: Caccole al forno.
1: Ecco, ma dai. Guarda, Crude, ti sta sfuggendo di mano la situazione.
2: E ora il momento che tutti aspettavamo.
1: No.
2: Il bottone finale.
1: No, non farlo.
2: Non cercare di fermare un alieno
1: Crude,
2: generoso.
1: Per favore.
2: Conta la rovescia.
1: No.
2: 5.
1: Fermati.
2: 4.
1: Non lo fare.
2: 3.
1: Sarà troppo tardi.
2: 2.
1: No, 3 e mezzo. 3 un pezzetto.
2: 1.
1: No.
2: Contatto!
1: No!
2: Click!
1: Beh, ma non è successo niente.
3: Ma non è possibile!
1: Crude?
3: Eh?
1: Crude, hai sbagliato il bottone!
3: Accidenti, è vero? Forse era questo verde! Click!
4: No, allora questo giallo!
3: Click! No, ma neanche questo! Click!
4: Faccia questo qui.
1: Ma povero Crudo. È così farlocco che non sa neanche più quale bottone spingere.
3: Vorrei vedere se con tutti questi bottoni. Proviamo questo nero. Cosa c'è scritto?
1: Cosa c'è scritto?
3: Espulsore automatico. No. Proviamo.
1: Ah, quello sì, prova.
3: Non è quello giusto!
1: È stato catapultato fuori dalla radio. Crud, stai bene? Ma quanto è buffo, eccolo lassù che vola tra le stelle. Anche stavolta voleva fare il buono, e per fare il buono senza volerlo è diventato cattivo. Ma un cattivo che diventa buono, vabbè, lasciamo stare. L'importante è che ancora una volta tutto sia finito bene. E allora un super saluto da me, Armando, e da quel farlocco di Crud che ancora sta orbitando intorno alla Terra.
5: Ritornerò!
1: Ciao a tutti!
0: Oh no, ho sbagliato bottone. Accidenti, ma quanti bottoni ci sono in questa radio?
3: Ehi, ciao a tutti, ci vediamo presto!
6: The New Crud, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crud, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
7: Allora, forza, spingete questa torre.
8: Un attimo.
7: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
9: Guardi che io ho soltanto cinque mani.
7: Io con tre piedi, che dovrei dire allora?
9: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno troppe,

0: io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfoggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Ma ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: Niente odore, eh? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: Ciao a tutte, bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto radiofonico, un abbraccio da me, Armando, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang
0: con Lella.
2: Eccomi qui, ciao Armando.
0: E con Lallo.
3: Ciao Armandissima.
0: E allora, in questa puntata avevo pensato di parlarvi di un personaggio che tutti abbiamo avuto in casa. Orecchie pelose, pancino tondo, occhi di bottone, morbido.
3: Sì, bravo Armando, modestamente questo è altro sguardo affascinante, simpatico, intelligente.
2: Però è anche affettuoso e dolce.
3: Sì, potrei anche aggiungere spiritoso, ma anche coraggioso, direi intergalattico.
0: Che bravo Lallo, è proprio lui, l'orsacchiotto di peluche o Teddy Bear, come viene chiamato in tutto il mondo.
3: Ma come l'orsacchiotto di peluche? Ma non stavate parlando di me?
0: No, beh, devo dire, era facile sbagliarsi, eh. Lallo, hai perfettamente ragione, in effetti la descrizione ti calzava a pennello.
2: Lallo, non avevi capito che intendevamo l'orsacchiotto di peluche?
3: Ma sì, dai, naturalmente, ho capito benissimo. Solo che la descrizione mi cascava a pennarello.
0: No, non si dice mi cascava, si dice mi calzava a pennello. Vuol dire che era proprio giusta, che era perfetta. Può darsi benissimo però che ci siano dei bambini che invece dell'orsacchiotto di peluche preferiscano un bel cavallo del West con i dentoni come te, Lallo. Va bene, ma allora c'è un'altra cosa che spesso ci portiamo dentro fino a quando diventiamo grandi, perché proprio non riusciamo a separarcene. Avete capito che cos'è?
3: Sì, la tavoletta di cioccolato che tengo nascosta sotto il materasso.
2: Ma no, l'orsetto di peluche. Io ho ancora quello di quando ero un'agnellina, solo che tutto spellacchiato e sporco.
0: Beh, anche io ho il mio di quando ero piccolo. Tra l'altro ha una zampetta scucita, il naso scolorito e fa un orecchio tutto smangiucchiato. Ma e tu, Lallo, hai mai avuto un orsacchiotto di peluche?
3: Io? Ma figuriamoci, noi sceriffi del West non abbiamo bisogno di orsacchiotti.
0: Ma come?
2: Oh, povero Lallo, è così bello avere un orsacchiotto da tenere nel letto la notte quando fa buio e si ha bisogno di un amico per non fare brutti sogni.
4: No, per non avere paura dovevo abbracciarmi da solo.
3: Però sono talmente morbido che mi avrebbe abbracciato pure l'orsacchiotto.
0: Sei unico, Lallo. Ma lo sapete per quale motivo in tutto il mondo l'orsacchiotto di peluche viene chiamato Teddy Bear?
2: Nando, però sì. Il mio si chiama Tommy, non Teddy.
0: Ah, va bene, però Teddy Bear non è il nome, Lella. Per esempio, come sai, Lallo, Armando, Caterina, no. Per Teddy Bear si intendono proprio gli orsacchiotti di peluche, tutti.
2: Ho capito.
3: Armandissimo, raccontaci questa storia.
0: Allora, tanti anni fa c'era in America un presidente che si chiamava Theodore Roosevelt. Un giorno, mentre se ne stava in giro nei boschi, si trovò di fronte un cucciolo di orso bruno.
2: E cosa fece? Corse via spaventato?
0: No, perché l'orsetto era più spaventato di lui. Così il presidente se ne prese cura e lo salvò da alcuni cacciatori.
2: Ah, meno male, povero orsetto.
0: Anche il presidente andava a caccia. Però non se la sentì di prendersela con un cucciolo d'orso così carino e lo aiutò a scappare. La vicenda si venne a sapere e l'orsetto venne chiamato da tutti Teddy, che poi è il diminutivo di Theodore.
3: Bella, una buona idea, Armando. Senti, potresti iniziare a chiamarmi solo Lal oppure anche La.
2: E se poi devi andare di là? Se, e se dobbiamo cantare la la la la la? Se devi dire questa qua e quella là?
3: E va bene, chiamatemi Lallo.
0: La storia dell'orsetto però non è finita, eh? Guardate, tutti i giornali iniziarono a disegnare l'orsetto del presidente, che divenne famosissimo, fino a quando una coppia di giocattolai pensarono di produrre degli orsacchiotti di peluche e chiamarli Teddy Bear. Da quel momento diventarono uno dei giochi più famosi e preferiti dai bambini.
2: Oh, Armando, che racconto emozionante. Senza saperlo, anche io avevo un Teddy Bear.
0: Sì.
3: Se il presidente avesse incontrato un cavallo con la stella da sceriffo, ci sarei io al posto di quell'orsacchiotto. Saranno le cose di tutto il mondo. Teddy, Lallo.
0: Ma Lallo, tu sei già in tantissime case del mondo. Oh. Quelle di tutte le bambine e di tutti i bambini che ascoltano Big
3: Bang. Sono famoso quasi quanto l'orsetto.
0: Anche di più.
2: Allora, vogliamo regalare ai nostri ascoltatori per il mondo una bella canzone?
0: Ma certo!

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids con l'incredibile Lallo.
1: Eccomi qua.
0: La meravigliosa Lella.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo parlando di orsacchiotti di peluche. Perché non ci lasciate anche voi un messaggio? Magari ci raccontate se avete un orsacchiotto o qualche altro peluche al quale siete particolarmente affezionati. Lo potete fare al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: E io adesso voglio farvi un bellissimo quiz.
2: Sì.
0: Allora, come si chiama quell'orsacchiotto giallo che vive nel bosco dei 100 acri, ama molto il miele e ha un caro amico che si chiama Pimpi, che è un maialino?
1: Lo so, si chiama Winnie the Pooh.
0: Ma bravissimo Lallo. E voi bambini l'avevate capito? Winnie the Pooh è un simpaticissimo orsetto giallo. Altra domanda. Chi conosce il nome di un orsetto con l'impermeabile e il cappellino che vive a Londra e ha preso perfino il tè con la regina Elisabetta?
2: Si chiama Paddington, anche una valigetta molto carina.
0: Bravissima Lella, Paddington è un orsetto che viene trovato nella stazione di Paddington, appunto a Londra, e proprio per questo si chiama così. Ultimo quiz, quale orso parla in questo modo?
3: Ah, Bobo, che dici? Andiamo a prendere un cestino pieno di cose buone dal Ranger?
1: Non so che orso sia, però mi interessa molto quel cestino pieno di cose buone. Che cosa ci sarà dentro?
0: E tu, Lellina, l'hai riconosciuto?
2: No, veramente.
0: E allora ve lo dico io. Di solito a quell'orso risponde un altro orsacchiotto così.
4: Ma certo, Yogi, quel cestino mi sembra davvero molto, molto appetitoso.
2: Armando, adesso li ho riconosciuti. Sono Yogi e Bubu, i due orsetti che rubano sempre la merenda.
0: Brava!
1: E a noi non lasciano nemmeno le briciole.
0: Ma come, Lallo? Sono orsetti dei cartoni animati. Va bene, è venuto il momento di salutarvi. E allora noi ci troviamo qui per un'altra strepitosa, mirabolante, fantasmagorica puntata di
2: Big Bang.
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare l'amica del cuore di Lella, Barbara Cinquatti, e grazie a Piero Marcelli che si diverte sempre in compagnia di Lallo, e poi ringrazio Lorenza Cingoli che scrive e scrive insieme a me queste puntate, e un grandissimo ringraziamento alla nostra super mega regista Isabella Carbone. E allora da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Radio Kids.
1: La zuppa di pesce scappato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
2: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
1: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare».
2: «Incredibile! Era ancora vivo!»
1: diceva allora Nicolino.
2: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
1: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo, e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
2: «Ti darò un merluzzo, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
1: disse la donna, che era molto avara.
2: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio».
1: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo, allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
2: «Eccolo che scappa!»
1: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così Quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quella antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
2: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea.
1: L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione. Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
2: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
0: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
1: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò.
2: «Sei il mio orgoglio, Nicolino!» gli disse.
1: E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: Bambine e bambini, zii, nonni, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, un affettuosissimo super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso. E benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bandit.

0: Roma ci sono sempre le automobili, tantissime, lo smog, le cose che fanno
1: il clacson. Ma no, Lallo, no, dai, noi parliamo della Roma di migliaia di anni fa. A quel tempo era molto, molto più piccola di oggi e per le strade al massimo sfrecciava qualche carretto.
0: Ma i chioschi dei gelati c'erano lo stesso, vero?
1: Può darsi, non lo so, non credo. Comunque nella storia c'è soprattutto un bosco.
2: Ah, è una fiaba!
1: No, non proprio, Lella. State a sentire. In quel periodo era diventato re di Roma Numa Pompilio. Questo re però era diverso dagli altri perché non amava fare la guerra e passava le sue giornate in un bosco fuori città, nei pressi di una cascata d'acqua scintillante. E lì viveva sua moglie, la ninfa Egeria, e i due si amavano moltissimo.
2: Che bello!
0: Molicchio, Numa Pompilio, Tullo Tullo, Manco Marco, Storquato Tasso.
1: Lallo!
0: Sì.
1: Ma che cosa stai dicendo?
0: Ripasso i nomi dei sette re di Roma.
1: No. Non mi sembra che tu abbia le idee molto chiare, Lallo. Sai cosa facciamo?
0: Cosa?
1: Ci facciamo aiutare dalla canzone.

0: delle leggende dell'antica Roma, in particolare quella del re Numa Pompilio. Dovete sapere che ad un certo punto sulla città, Roma, si abbatté un temporale spaventoso. Il fiume Tevere si stava ingrossando sempre di più sotto fulmini e temporali e la gente se ne stava a casa, tappata in casa, terrorizzata. A quel punto il re Numa Pompilio andò a chiedere consiglio alla sua saggia moglie, la ninfa Egeria, che disse:
1: «Marito mio, Giove, re degli dèi, è arrabbiato coi mortali. Se vuoi fermare i suoi fulmini, devi parlargli».
0: Egeria aveva ragione, però non era facile parlare con una divinità come Giove. Che fare? Ma anche in questo caso la ninfa Egeria gli diede un buon consiglio.
1: «Per trovare Giove devi cercare Pico e Fauno».
2: Mm-hmm. «Pico e Fabio? Ma chi sono questi due?»
0: «Oh, Lallo! Pico e Fauno! Sono due divinità dei boschi, dall'aspetto per metà uomo e per metà animale. Fauno aveva le corna e le zampe da caprone e Pico era ricoperto di piume colorate, proprio come un picchio».
3: «Dovevano essere molto simpatici».
0: «È vero, Lellina. Infatti erano due burloni e si divertivano moltissimo a nascondersi nella foresta. Ma Numa Pompilio usò uno stratagemma per attirarli. Prese due brocche di idromele, una bevanda che piaceva tantissimo agli dèi, e la lasciò sotto una quercia».
2: «Che furbo, furbissimo!»
0: E così, dopo poco, saltellando felici, attirati dal profumo della bevanda, arrivano Pico e Fauno, che cominciano a bere tutti contenti, finché si addormentano russando profondamente. A quel punto Numa Pompilio ne approfitta per legarli come salami e appena i due si svegliano dice: «Se volete che vi liberi, dovete dirmi come si fa a parlare con Giove».
3: E cosa gli hanno risposto quei due?
0: Pur di essere liberati, Fauno e Pico chiamarono Giove, che si affacciò da una nuvola grigia gonfia di pioggia.
4: «Chi è che mi chiama?»
0: Numa gli spiegò subito il suo problema. «Giove, sono il re di Roma, Numa Pompilio. Ti prego, smetti di scagliare fulmini sulla mia città e in cambio ti donerò quello che vorrai».
3: «E cosa gli ha chiesto Giove?»
0: Lo scopriremo subito dopo la prossima canzone.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang, in compagnia della nostra mitica Lellina.
1: Eccomi qui!
0: Del simpaticissimo Lallo.
2: E armadissimo!
0: E vi stiamo raccontando una

0: meraviglioso popolo di Big Bang sintonizzato sulle frequenze di Rai Radio Kids. Siete sempre in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissima.
0: E oggi vi stiamo raccontando la storia di un re molto saggio che si chiamava Numa Pompilio, che un giorno si trovò al cospetto del grande Giove, il capo di tutti gli dei dell'Olimpo. E così Numa Pompilio chiese a Giove di far smettere di piovere sulla sua città. Ma in cambio il dio gli chiese...
1: Un gelato, una fetta di torta,
3: no, un mazzo di fiori?
0: No, chiese una testa.
3: Oh, aiuto!
1: Che paura!
0: No, aspettate! Perché il re Numa Pompilio era proprio un tipo simpatico. E così gli risponde... D'accordo, Giove, potente dio di tutti gli dei dell'Olimpo. Ti darò una testa. Una testa di cipolla del mio orto.
1: Giove, cosa rispose?
4: Non se ne parla proprio, io voglio una vita!
0: E allora Numa, senza scomporsi, gli disse: va bene, Giove, avrai la vita di un pesce.
1: Povero pesce, però.
0: Beh, sai, a Giove non era mai capitato di incontrare un umano così cocciuto e furbo come il re Numa Pompilio. E così, alla fine, anche Giove, potentissimo dio tra tutti gli dei dell'Olimpo, si mette a ridere. E ride così tanto che il suo buon umore fa volar via le nuvole tempestose. E così su Roma tornò a splendere il sole e il sereno.
1: Evviva! E Numa Pompilio torna a Roma felice e contento.
0: E Numa tornava a correre nei boschi in compagnia della sua amata ninfa Egeria.
1: Questa leggenda è bellissima.
0: Ed è bellissimo anche il messaggio che ci ha mandato Beatrice, che saluta tutta la sua classe. Ascoltiamolo insieme.
5: Ciao Bim Bang, saluto la classe seconda B Italo Calvino a Trebbo. Io mi chiamo Beatrice Orlando, 7 anni e sono una studentessa. Hola, ciao.
0: Ciao Beatrice, bellissimo il tuo messaggio. Salutiamo anche noi tutta la tua classe.
1: Ciao!
3: Ciao seconda B!
1: Ciao!
0: E ciao Beatrice, grazie ancora. E allora, dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci il vostro messaggio al nostro numero che è...
1: 347-411-2726.
0: E noi vi aspettiamo qui, sempre pronti per un'altra spumeggiante puntata di...
1: Big Bang!
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono soltanto a me.

0: Radio Kids, la nostra radio. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Gerald Build Retrapreneur, Zerda Build Retrapreneur, Zerda Build Retrapreneur, Zerda Build Retrapreneur. Non lo so, ogni volta mi invento un inizio diverso.
2: È bello.
1: Oh. E allora ciao bambini, benvenuti a
2: Big Bang.
1: Ciao Lello.
2: Ciao Madissima.
1: Ciao Lella.
3: Ciao Hernando. E ciao a tutti i bambini. Io oggi sono molto felice perché oggi è
2: il tuo compleanno.
3: No.
2: Il mio?
3: Neanche Lallo.
2: Vabbè, allora è Natale.
1: Dai Lallo, ma che cosa dici?
2: Ah, ma scusate, è vero, oggi cominciano le vacanze, andiamo al mare?
1: Ma
3: nessuna
1: dai.
3: Di queste cose, oggi è il giorno della mia rubrichella.
1: Scusa.
3: Io.
1: Certo, dai, va bene Lallo, oggi mi sembra un giorno perfetto per la rubrichella di Lella.
3: Sì.
1: Allora, ci vuoi leggere subito il messaggino che hai scelto?
3: No, prima ascoltiamo un po' di musica.
1: Allora.

0: Ed eccoci qui pronti su Big Bang con Lallo, Lella e
1: Armando.
2: Armadissimo.
0: Per leggere uno dei tanti messaggini che hanno mandato i bambini a Lella per la sua rubrichella.
1: Sì, grazie bambini, perché mi scrivete in tanti, e grazie per la vostra fiducia.
2: Sì, veramente, grazie per la fiducia che mi date, bambini.
0: No, scusa Lallo, no, sì. Veramente la fiducia la danno a Lella, eh?
2: Vabbè, esatto. Ma siamo, noi siamo una grande famiglia qua.
0: Questo è vero, questo
1: sì,
0: è vero.
1: Sì, è vero, danno fiducia a tutti noi. Ma ora voglio leggervi questo messaggino.
0: Sì.
1: Cara rubrichella di Lella, io sono Matilde e vado in terza elementare.
0: Sì.
1: I miei compagni mi chiedono sempre in prestito le penne, le matite, le gomme.
2: Buone le gomme, le chewing gum.
0: No, Lallo, quelle sono chewing gum. Non c'entrano nulla con le gomme di cui parla Matilde, che penso siano quelle per cancellare, quelle che si usano a scuola
1: infatti,
0: o a casa. Vero?
1: Infatti, fammi continuare. Mi chiedono sempre in prestito le penne, le matite e le gomme,
0: ecco.
1: Solo che poi si dimenticano di restituirmele e si perdono.
0: Ah.
1: Mamma e papà si arrabbiano perché manca sempre qualcosa nel mio astuccio. Io voglio prestare le cose ai miei amici, ma non posso perderle ancora. Come faccio? Ciao Big Bang, cuoricino. Ah, che carina, ciao Matilde.
2: Ciao Matilde, cuoricino a te.
0: Ciao Matilde, grazie per averci scritto. Beh sì, devo dire che effettivamente quello di Matilde è un bel problemino comune a tante bambini e bambini.
2: No, Armando, guarda, non è un bel problema, perché non è bello per niente perdere le cose,
0: No, certo, ma certo Lallo, si dice bel problema quando non è facile da risolvere, non che sia perché è bello.
1: Ma io sono qui per questo.
0: Giusto, è vero, abbiamo Lella e la sua rubrichella. Allora, hai qualche consiglio da dare a Matilde, Lella?
2: Beh, ricomincia a belare, Armando.
0: Sì, lo so.
2: Non hai le idee chiare, Lella?
0: No.
1: Sì, stavo solo pensando a... come dirle?
2: Allora, puoi magari mandare una canzone, così prendi tempo.
0: Giusto, bravo Lallo, che gentile. E che canzone è?
1: Per la rubrichella di Lella, ecco la canzone di Bella.
0: Ah...

0: giornata è questa qua.
1: Buongiorno, Belle.
2: Buongiorno, Monsieur.
1: Dove te ne vai?
2: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli e un orco
1: certo,
2: e...
1: Certo, Marie! Le baguette! Sbrigati, avanti!

0: Bonjour.
1: Salve.
0: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro.
3: La vita mia di certo cambierà.
4: Ah, bel.
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Questo? Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore.
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
6: È una

0: Molto bella la canzone della Bella e la Bestia.
1: Sì, sì.
0: E tra l'altro mi ricorda qualche cosa.
1: Che cosa?
0: A te ricorda qualcosa, Lella?
1: Credo sì che mi ricordi qualcosa. Me e te?
2: Non fa ridere.
1: Scherzavo, Lallo, dai. Basta perdere tempo.
0: L'hai capita, perché te la spiego io. Perché Lallo, vedi che alla radio non si vede, ma c'ha tutte le sopracciglia aggrottate, che vuol dire che non ha capito. Perché allora lei, Lella, che non è stata molto carina in questa cosa, diceva che la Bella e la Bestia, siccome sono due personaggi, lei ha detto me e te. Lella si identifica con la Bella e tu saresti la bestiolina. Non sei stata molto carina, Lella.
1: Vabbè. Ma no, scherzavo.
0: Va bene.
1: Adesso basta perdere tempo. C'è una dolce bambina che aspetta un mio consiglio.
0: Va bene, dai, allora ricordiamo a tutti i bambini in ascolto che Matilde ci ha chiesto un consiglio, anzi lo ha chiesto a Lella per la sua rubrichella, perché lei vorrebbe continuare a prestare le gomme, le penne, le matite ai suoi compagni di classe, però poi queste purtroppo si perdono e i suoi genitori si arrabbiano, giusto Lella?
1: Giustissimo Armando.
2: Ma io ce l'ho il consiglio giusto per Matilde.
1: Lallo.
0: Vabbè, dai, proviamo a ascoltarlo per una volta. Dai, chissà che non abbia davvero un buon consiglio. E poi consigli diversi ci aiutano a trovare quello giusto.
2: Matilde, non andare più a scuola, studia a casa.
0: Come non detto, Matilde, non ascoltare Lallo. Sentiamo invece il consiglio sicuramente più saggio di Lella.
1: Secondo me, cara Matilde, potresti attaccare delle piccole etichette o adesivi colorati alle tue cose. Così, dopo averle prestate, potresti ritrovarle facilmente, anche se i tuoi amici si dimenticano di restituirtele.
0: Guarda che è una bella idea, Lallo. Guarda che è una bella idea. Brava, brava, Lella. Sei proprio una pecorella sensibile e giudiziosa. Io ho dei dubbi, che con poi l'adesivo non si perdano. Però è già qualche cosa, brava.
1: Ma invece, secondo me, funziona. Comunque grazie Armando, così mi fai arrossire.
2: Ma come fai ad arrossire, Lella? Sei già tutta rosa. Ma bella questa.
0: No, non è tanto carina. Ti sei vendicato con la battuta di prima di Lella della Bella e la Bestia,
2: Va bene. Allora è brava solo Lella. Io non sono brava a fare niente, ecco.
0: No, dai, no, non ti arrabbiare. Dai, stavamo scherzando.
1: Tu sei unico, sei il nostro Lallo, sei il cavallo più dolce, simpatico e pazzo che ci sia.
2: Davvero sono pazzo.

0: E anche questa bella puntata di Big Bang sta per finire. Grazie Leila per l'ottimo consiglio
1: Prego.
0: Che hai dato alla nostra amica Matilde.
1: Speriamo che le sia utile. E mi raccomando, continuate a scrivere alla mia rubrichella bambini e al nostro numero WhatsApp
2: 347 411 27 26.
0: Bravissimi.
2: Io aspetto le barzellette che non fanno ridere.
0: Però se fanno ridere va bene lo stesso.
2: Sì.
0: E noi soprattutto aspettiamo voi bambini e i vostri genitori sempre qui con
1: Big Bang.
0: Ciao ciao ciao ciao.
1: Ciao.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

Papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: Se tu non vuoi finire nei guai lontan da loro, ti manterrai.
1: Perché? Perché quelli là ce l'hanno con te. Sono i filanti e non dove, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
2: Guai!
0: Guai!
1: Per farti disperare si possono sdoppiare. Ti sembrerà che non finisca mai.
2: Mai!
0: Mai!
1: C'è me di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
2: Vai!
0: Vai!
1: Val molto più dell'oro, il miele per loro. Divoreranno tutto quel che hai.
2: Non ti fidare
3: di loro.
0: Perché?
3: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.
2: Oppri-

0: Vai!
1: Vai!
2: Molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son su!
1: Son giù!
0: Ormai!
3: Lì hai! Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
3: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Sta per andare in onda una puntata pazzesca di Pigiama Party. E allora allacciate le cinture di sicurezza, perché io vi assicuro che oggi si vola!
2: Cantando pasan las penas, por eso

E dopo questo pezzo travolgente ve ne voglio regalare un altro, dove i vostri capelli mi ringrazieranno. Spero stiate ascoltando questa playlist anche con le persone più grandi. Qualcosa mi dice che se la ricordano.

0: Vi confesso che non invidio per niente le vostre lavatrici, ma ragazzi, cosa volete fare? Quando si balla, si balla.
1: Pianeta Terra chiama squadra G. Segnale di pericolo. Allarme! Allarme!
0: Miei cari supereroi,

Ebbene, il nostro tempo a disposizione finisce qui anche per questa volta, ma non abbattetevi, ce ne sarà un'altra. Ciao!

0: Ciao bambini, benvenuti a una nuova straordinaria esaltante avventura con
1: Big Bang.
0: Ciao Lallo, ciao Lella.
1: Ciao Armando. Ciao.
0: Allora partiamo subito ascoltando un bel messaggino che ha mandato un bambino al nostro numero WhatsApp che è
1: 347 411 2726.
0: Ve lo faccio sentire subito, ascoltate.
2: Sì, la strocca del papà, ovunque io sono ci sarà, caccerà tutti i miei mali, mi disegnerà due ali e se lo lascerò fare lui mi insegnerà a volare.
0: Bella!
1: Sì, è bellissima questa filastrocca. Dedicata a tutti i papà.
0: Bene, bene, bene, bene. E allora, che ne dite? Dedichiamo una puntata alle filastrocche?
1: Sì! A quelle dei bambini e a quelle di Gianni Rodari.
0: Che ti piacciono tanto, vero Lella?
1: Ah, sì, tantissimo.
0: Molto bene, allora ascoltiamo un po' di musica insieme e poi te ne farò leggere una.
1: Oh, che bello, non vedo l'ora.
3: Le ore sono 12 con 3 per 4, ma se fai due giri poi sono

0: Eccole qui le ore che danno i numeri, però adesso siamo di nuovo insieme bambini e io avevo promesso a Lella che le avrei fatto leggere una filastrocca del grande scrittore Gianni Rodari. Allora Lella, prendi il libro, ecco qua, e leggi questa filastrocca impertinente.
1: Filastrocca impertinente. Chi sta zitto non dice niente, chi sta fermo non cammina, chi va lontano non si avvicina, chi si siede non sta ritto, chi va storto non va dritto e chi non parte in verità in nessun posto arriverà.
2: Che forte che
0: è! Bella, vero?
1: Bellissima e super divertente!
0: Ma certo, sono le filastrocche di Gianni Rodari. E le filastrocche hanno sempre un significato preciso. Alcune sono belle come canzoni per il loro suono, mm-hmm. E altre divertenti come storielle buffe per le parole che le compongono.
2: Pure io voglio leggerne una. Sì.
0: Va bene, Lallo. Allora tu potresti leggere questa che è molto carina. Si chiama Il gatto professore.
2: Bella, aspetta. Un gatto di nome Valentino voleva insegnare l'inglese a un topolino. Preparò la grammatica, il formaggio nella trappola e si mise ad aspettare che il topo ci venisse a cascare. E intanto che aspettava, cantava e ricantava. Topolino, corri in fretta, la lingua inglese è qui che ti aspetta. Il topolino squittì e rispose così. Non posso venire, parola d'onore. Mi piace la lingua, ma non il professore.
1: Troppo bella.
2: Il topolino è stato molto più furbo del gatto. Non c'è mica cascata nella trappola che gli aveva preparato.
0: È vero. Mi fa pensare a un altro topolino. Furbo, di una filastrocca molto famosa che i piccoli cantori di Milano hanno trasformato in una canzone. Anzi, in una giocastrocca.
1: Yuhu!

0: che carino, mi sta troppo simpatico questo topolino.
1: Senti, Lella, ma ho visto che stavi scrivendo qualcosa. Non mi direi che hai provato a scrivere una filastrocca anche tu?
0: Sì, ma mi vergogno a leggerla. Non so se è bella. Leggila tu, Armando.
1: Va bene, ci provo, però, insomma, è un rischio, eh? Ti fidi? Va bene.
0: Dai, Armando, provaci tu.
1: Va bene, ecco a voi la filastrocca di Lella. Filastrocca della natura. Sono stupendi gli animali, con le pinne, zampe e ali. È fantastica la terra, che ora soffre per l'effetto serra. Meraviglia piante e fiori, che ci riempono d'odori. Voi smettete di inquinare, che alla gioia ci pensa il mare. Che bella, Lella! Ma brava!
0: Grazie!
2: Ma insomma, così,
1: Ma dai, Lollo!
0: Non ti è piaciuta la mia filastrocca,
2: Ma
0: Lollo.
2: Sì, che mi è piaciuta, stavo scherzando!
1: Ecco, vedi, ma Lollo! Lella, siete bravissimi, siete due grandi scrittori di filastrocche, sono fiero di voi!
0: Grazie Armando!
1: E allora, a proposito di filastrocche, ecco una canzone che è un'altra filastrocca. Ci vuole un fiore!

0: E anche oggi siamo arrivati alla fine.
1: Uffa.
2: Peccato, sono così belle le puntate dedicate alle filastrocche.
0: Tutte le puntate sono eccezionali se si hanno i compagni ideali.
2: Armando ha fatto la rima.
1: E i tuoi compagni siamo noi.
0: Ma certo, Lella, certo, Lallo. E tutti i bambini che continuano ad ascoltarci su Rai Radio Kids e continuano a mandarci i loro fantastici messaggini al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
2: Yuhuu!
1: Aspettiamo le vostre filastrocche.
0: Le faremo sentire su Rai Radio.

0: Insieme a voi, bambine, bambini, genitori, nonni, zii, cuginetti, mamme, papà, pupazzi, peluche, un super buongiorno radiofonico da Armando e bentornati a questa nuova puntata di Big Bang.
1: Ciao! Ciao,
0: cocciolato! Ciao, moccio, mi chiamo Armando. Ma che succede? Che cos'hai?
1: Tutto bene.
0: Non mi pare che vada tutto bene, mi sembri molto affannato. Ma che succede? Sei arrivato qui da noi alla radio di corsa?
1: No. Ho camminato tutto piano, lento come una lumaca.
0: Ah, addirittura. E allora, intanto mettiti comodo, moccio. Rilassati, prendi un attimo tutto il tempo che vuoi. Guarda, magari facciamo così, ascoltiamo il messaggio di uno dei nostri amici bambini. Così intanto ti riposi un pochino, va bene?
1: Va bene, d'accordo.
2: Radio Kids, ciao, il mio nome è Beatrice e vorrei una canzone che è di Encanto, quella di Isabella.
0: Ma grazie Beatrice, ma certo, tra pochissimo ascolteremo la canzone che ci hai chiesto, dal film Encanto. E io ne approfitto per ricordare a tutti voi di mandarci i vostri messaggini, mandateci qualunque cosa vi passi per la testa, se siete allegri, tristi, arrabbiati, qualunque cosa vi passi per la testa, fatelo, mandateci un messaggio al nostro numero WhatsApp 347-411-2726. Ma adesso rioccupiamoci di Moccio, che aveva un bel affanno. Ma Moccio, insomma, vuoi dire che cosa ti succede? Hai fatto sport? Sai, è normale avere il respiro affannoso dopo aver fatto un po' di attività fisica. Poi comunque lo sport farebbe bene, alla salute.
1: Ma se sono stato tutto il giorno sul divano?
0: Ma scusa Moccio, allora non ti capisco. Hai l'affanno, non hai fatto sport. Ma non è che sei allergico a qualcosa, a qualche polline, fiorellino che svolazza nell'aria? Anche perché in questo periodo è normale, eh?
1: Io non credo proprio.
0: No, ma allora forse sei allergico alla polvere della casa, può succedere, eh? Visto che stai sempre sul divano. Senti, facciamo una cosa, ci ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Beatrice e poi vediamo di capire meglio cosa ti succede.

That's why coffee's for grown-ups.

0: siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e Moccio. Allora, come ti senti? Ti sei riposata abbastanza?
1: Tutto a posto, gocciolano. Adesso sto molto meglio.
0: Ah, meno male, perché prima con tutto quell'affanno che avevi mi ero un pochino preoccupato. Sono contento.
1: Ecco, vedi? Poco fa,
0: sì?
1: Quando sono uscito di casa,
0: sì?
1: Ho incontrato...
0: Che succede?
1: Quando ci penso, mi sento di nuovo battere forte il cuore.
0: Battere il cuore per un incontro? Ma allora, credo di capire. Dimmi un po'.
1: La mia vicina di casa,
0: sì?
1: Si chiama Moccetta.
0: Moccetta.
1: È un bel nome, non trovi?
0: Sì, molto bello, molto bello. Ed è una tua amica, Moccetta?
1: Non proprio.
0: No,
1: perché
0: non proprio.
1: Ogni tanto ci incontriamo in cortile.
0: Ah, ho capito. E quando la vedi ti senti un pochino strano.
1: Più o meno.
0: Sì. Insomma, ti batte forte il cuore, il respiro diventa più veloce e ti viene l'affanno. Ah, addirittura.
1: Io ieri non ho mangiato neanche un sacchetto di patatine fritte.
0: Ma è stranissimo, Moccio. E lasciami indovinare, ti gira persino un pochino la testa?
1: Un pochino,
0: E magari senti anche uno strano friccicorio nello stomaco.
1: Oh sì, mi sembra ecco, come di avere delle farfalle che mi svolazzano nella pancia.
0: Sai, Moccio, credo di aver capito qual è il tuo problema.
1: Davvero, sgocciolando? Qual è il mio problema?
0: Allora, ricapitoliamo. Respiro affannoso, mancanza di appetito, vertigini, farfalle nello stomaco. C'è proprio tutto.
1: Tutto cosa?
0: Moccio, tu sei innamorato.
1: Chi? Io?
0: Sì.
1: No.
0: Sì.
1: Ma sì,
0: hai tutti i sintomi dell'innamoramento. Ma è una bellissima cosa, sai?
1: Tu dici?
0: Ma certo. Anzi, ascolta questa canzone.
2: E adesso che facciamo?

0: Ehi, un momento, state dicendo che sono vittima di un incantesimo?
1: Ed ecco la parte peggiore.
2: Poi c'è nell'aria agita quell'arpia.
1: Che arpia?
2: Quella strega allora l'ha cacciata via.
1: No.
2: Gas.
1: Scusate.
2: È salita su una nave, chissà dove arriverà.
1: Il fuoco.

0: Magia. La magia mi ha fatto credere che Anastasia era la ragazza al ballo. Beh, questo spiegherebbe tutto.
1: Sì!
0: Cosa? La ragazza della servitù. Questa Cenerella. Questa appartiene a lei.
2: Sì.
0: Devo trovarla.
1: Sì, sì, sì, sì.

0: Grazie. E gran bella canzone.
1: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia di Armando e del nostro amico Moccio, che abbiamo scoperto che è innamorato. E allora Moccio, adesso come ti senti?
2: Un po' meglio, ma se penso a Moccetta, il mio cuore comincia di nuovo a battere forte.

0: vicina di casa che si chiama Moccetta.
1: Ah, così carina!
0: E perché allora non provi a dirle qualcosa? Magari a farle un piccolo regalo?
1: Ah, sì, sì! Un pacchetto di patatine fritte, Dici che andrebbe bene?
0: Ma no, Moccio, no! Forse ci vorrebbe qualcosa di più romantico, tipo...
1: Tipo sì! Un cioccolatino a forma di cuore!
0: Bravo, bravo! Ecco, Moccio, questa è una buona idea, sì! Sì!
1: Grazie, grazie, sgocciolando! Vado subito a cercarla!
0: Vabbè.
1: Che emozione!
0: Ciao Moccio, torna a trovarci e raccontaci com'è andata. Devo dire che questo Moccio è proprio simpatico, eh? Con lui non ci si annoia mai. E beh, e poi avete sentito? È innamorato. E forse dopo la nostra chiacchieratina di oggi troverà il coraggio per dire qualcosa alla sua adorata Moccetta. La nostra puntata finisce qui. Però prima di salutarci voglio ringraziare Manuela Grippi, che scherza e si diverte insieme al suo amico Moccio. E poi la nostra Lorenza Cingoli, che scrive i testi insieme a me. E un super ringraziamento alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce, confeziona con amore e cura tutte le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao ciao ciao ciao!

0: Peter, come arriveremo all'isola che non c'è?
1: Volando.
0: Volando?
1: Sì, è facile. Tutto quello che dovete fare è di... Che buffo.
0: Cosa c'è? Non lo sai, Peter?
1: Ma certo. È solo che non ci avevo mai pensato sopra. Ho trovato! Pensate a qualcosa di molto bello.
0: A qualsiasi cosa di molto bello. Ai balocchi di Natale.
2: Le campane, la neve.
1: Sì, attenzione, spicco il volo. È come nuotare.
0: Può volare.
2: Può volare.
0: Urrà.
1: Ora tu.
0: Vorrei sopra il mare volare. E vorrei con le sirene giocare.
3: E io
4: e i bucanieri sfidare.
5: E io contro gli indiani lottare.
1: Su, proviamo tutti insieme. No, non va. Ma che cosa mancherà? Vediamo, forse un po' di fantasia. Oh, dimenticavo la magia. La polvere magica.
0: La polvere?
5: La polvere!
1: Opla! Solo un po' di polvere di fate. E ora cercate di sognare. Sono chi sono, può volare.
0: Riproviamo! Riproviamo!
2: Accipicchia, ma vogliamo!
5: Oh, la peppa!
0: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Come no?
0: Noi vogliamo! Vogliamo!
1: Forza, ragazzi! Tutti all'isola che non c'è!

ghianda. Se mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

caffè alla vostra età fa male?

0: usano lì con
1: voi. Ok. Noi abbiamo tanti nipoti, ora alziamo il volume. Credo che sia

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme le leggende della Madre Africa.
2: Come lo scoiattolo rubò la coda al coniglio. Racconto del popolo Ila. Il coniglio e lo scoiattolo erano cognati ed erano sempre stati amici. Un giorno lo scoiattolo disse: «Cognato mio, prestami un po' la tua coda per andare a passeggiare, io te la restituirò!» Ma il coniglio rifiutò, dicendo che non voleva restare senza coda. Lo scoiattolo per il momento tacque, ma dopo alcuni giorni ricominciò ad insistere. «Davvero, cognato mio, non so proprio perché mi hai rifiutato la tua coda. Volevo solo passeggiare un po' con la coda e ti avevo detto che te l'avrei restituita!» Così, alla fine, il coniglio acconsentì e lo scoiattolo si prese la sua coda, dicendo che gliel'avrebbe restituita dopo 8 giorni. Poi lo scoiattolo andò a casa. Quando arrivò, i suoi ammirarono molto la sua bella coda e gli chiesero dove l'avesse trovata. Lui disse: «Me l'ha data mio cognato!» E quelli fecero: «Sei proprio fortunato!» Quando furono passati gli 8 giorni, forse che lo scoiattolo restituì la coda, neanche per sogno. Passarono 9 giorni, poi 10, e all'11° giorno il coniglio, in cerca della sua coda, andò dallo scoiattolo. Al suo arrivo trovò lo scoiattolo seduto a terra. «Sei venuto?» disse lo scoiattolo appena lo vide. Balzò su un albero, si arrampicò fino in alto e, con una gran risata, disse: «Che sei venuto a cercare, cognato mio?» Il coniglio non disse una parola. Così, lo scoiattolo gli fece una seconda volta la stessa domanda. E allora il coniglio rispose e disse: «Quanto a me, io sono in collera. Tu mi hai semplicemente ingannato. Non mi hai restituito la mia coda!» E montò su tutte le furie. Lo scoiattolo di nuovo scoppiò in una gran risata e disse: «Poiché sei così infuriato, magari ti arrampicherai sull'albero per riavere la tua coda, che se non ti arrampicherai sull'albero, la tua coda non la vedrai mai più!» Allora il coniglio disse fra sé: «Che debbo fare senza la coda? Come potrò stare in mezzo a tutti gli altri animali? Tutti gli animali hanno la coda. Io sono il solo che manca di coda!» Così se ne andò in cima a una collina e tutt'oggi vive fra le rocce.
1: Leggende della Madre Africa, a cura di Roger Abrahams, per Franco Muzio Editore. Ve l'ha raccontata Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

0: per un'altra strabiliosa, esaltante, straordinaria puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella, ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
3: Ciao Armando, ciao bambini.
0: Allora, oggi vorrei proporvi un quiz da favola.
3: Quale favola?
0: Tutte le favole e anche tutte le fiabe.
3: Qual è la differenza, Armando?
2: Io. Si scrivono in modo diverso. Fiaba. Favola, sentito?
0: No, no, allora, certo, Lallo, che si scrivono in modo diverso, ma sono scritte diversamente anche come storie.
3: Ah.
0: Perché le favole parlano soprattutto di animali e hanno sempre alla fine una morale, che vuol dire un significato che ci aiuta a capire delle cose importanti.
2: Oh.
0: Mentre le fiabe parlano di re, di regine, principi, principesse, folletti, maghi, streghe, orchi e tanti altri.
3: Oh. E la domanda del quiz di oggi riguarda uno di loro?
0: Indovinato, Lella. La domanda di oggi è questa. Perché il principe delle fiabe è sempre azzurro?
2: Perché si veste d'azzurro, Armando?
0: Giusto, Lallo, ma perché si veste di azzurro?
2: Non lo so io.
0: Ecco, non preoccuparti. La risposta la darò a te, a Lella e a tutti i bambini, ma alla fine della puntata. E nel frattempo giocheremo con le favole!
3: Bella, bella.

0: Allora, dopo questa bella canzone è il momento di raccontare qualche curiosità. Ad esempio, sapete dirmi il nome di qualche scrittore famoso di favole e fiabe?
1: Sì!
0: E quale?
1: Ludicerella.
2: Va bene, vediamo. Io conosco Esopo e anche Andersen e quei due fratelli. Com'è che si chiamavano?
1: I fratelli Grimm.
0: Sì, Campanello.
1: Ecco.
0: Ma dai, Lallo, Grimm, si chiamavano Grimm. E comunque devo dire, brava Lella, brava.
2: Grazie.
0: Perché Esopo era uno scrittore dell'antica Grecia che visse, pensate, più di 2500 anni fa e scrisse 300 favole.
2: Oh, che fantasia.
0: Ma anche uno scrittore molto più vicino a noi ne aveva parecchia. Si chiamava Hans Christian Andersen ed è vissuto in Danimarca nel 1800. E poi lui ha scritto storie famosissime come Il brutto anatroccolo, La sirenetta.
1: Bello, i fondi al mare, i fondi al mare, c'è la sardina, fa una moira, c'è la impazzina, c'è di bello, poi lassù, la nostra banda vale di più, ogni mollusco sa improvvisare in fondo al mare.
0: Bravo Lallo, la sa a memoria.
2: Bravissima.
1: È bella la sirenetta.
0: Beh, perché in effetti molte di queste favole sono così famose che ancora oggi si continuano a leggere e poi diventano degli splendidi film che andiamo a vedere al cinema.
2: Eh sì, ma invece i fratelli Grimm che storie hanno scritto?
0: Beh, loro in realtà hanno scritto le storie che venivano raccontate. La più famosa è quella di una bambina che doveva andare a trovare la nonna passando per il bosco.
1: Cappuccetto rosso!
0: Ma bravi Lello e Lallo! E invece, secondo voi, qual è il personaggio più cattivo?

0: da riuscire a trasformarsi addirittura in un drago.
1: Oh. Che malefica!
0: Mm-hmm. Per fortuna, in ogni fiaba che si rispetti, c'è sempre un principe che arriva a risolvere la situazione. A proposito, che ne dite di ascoltare una canzone da La Bella Addormentata?
1: Sì, bello, bello!

0: Molto bella questa canzone della Bella Addormentata, vero?
1: Bellissima!
0: Ah, no, volevo dire bella la canzone della Bella Addormentata, vero?
1: Bella bellissima!
0: Va bene.
1: Bellissima!
0: Sì,
1: Bella Addormentata!
0: Va bene, allora, qual era la domanda del quiz di oggi?
1: Allora, la domanda era: perché il principe delle fiabe è sempre azzurro?
2: Ha capito perché?
0: Allora, tra poco lo svelerò. Però adesso vorrei parlare di un'altra caratteristica delle fiabe: il lieto fine.
2: Bello, sì, che finiscono sempre che e vissero tutti felici e affamati.
0: No, non è esattamente così, Lallo. Mi pare che si dica e vissero tutti felici e contenti. Allora, ho un'ultima domanda per voi, prima di darvi la grande risposta. Sapreste dirmi qual è la fiaba italiana più famosa nel mondo?
2: Inizia con la P?
0: Sì, Lallo.
2: La so, Pollicino.
1: Ma no, è Pinocchio.
2: Ma sì, certo che Pinocchio. Lo sai che io sono un galan cavallo e lascio la risposta giusta a te.
1: Grazie, Lallo, come sei gentile.
2: Ma figurati, Lallo.
0: E in effetti è proprio Pinocchio, il famosissimo burattino creato dalla fantasia di Carlo Collodi, che in realtà si chiamava Carlo Lorenzini, ma aveva cambiato cognome in onore del piccolo paesino in cui aveva passato la sua giovinezza.
2: Ho capito, Armando. È come se io decidessi di chiamarmi Lallo West.
0: più o meno. Pensate che la fiaba di Pinocchio è stata tradotta in ben 240 lingue diverse.
1: Che beato che è Pinocchio, sa parlare tutte le lingue del mondo.
0: più o meno. Vabbè, allora, perché non dedichiamo una bella canzone a Pinocchio?
1: Bello!

0: cognac e le gatte in frac fiori all'occhiette ne vai bel bel.
1: Ma Pinocchio, ehi, dove vai?
0: Senza badar tu potrai ordinarmi
1: un momento.
0: Ehi,
1: Pinocchio,
0: di delle tu, un grande attore sei tu. Resisterai sulla scena,
1: andrai Pinocchio!
0: Vai, di delle do, scarozzerai la do. La vita in tu potrai goder, è bello farla tu.
2: Allora, siete pronti per la risposta alla domanda del quiz di oggi?
3: Certo che sì! E qual

0: Era la domanda del quiz di oggi?
1: Perché il principe delle fiabe è sempre azzurro?
0: Bene. Perché nelle fiabe, in italiano, il vestito del principe fa riferimento al colore tradizionale della famiglia Savoia, la famiglia di re e regine che regnava in Italia tanti anni fa.
1: Non lo sapevo, che bella scoperta!
0: Beh, avete visto quante cose si imparano giocando, ridendo e scherzando qui con noi a Big Bang?
2: Sì, oggi puntate un gioco!
0: E allora, continuate sempre a giocare con noi, bambini!
1: E mandateci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è...
2: 347-411-2726!
0: Vi aspettiamo, quiz!
2: Quiz!

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Ed eccoci di nuovo insieme a voi, bambini. Benvenuti a una nuova fantastica puntata di
1: Big
0: Bang. Molto bene. Ciao Lallo, ciao Lella.
2: Ciao Armando.
0: Come state?
1: Benissimo.
0: Oh, perfetto. Allora, dovete sapere, bambini, che prima che cominciasse la trasmissione, Lella ha detto che ci ha preparato una sorpresa. E noi siamo curiosissimi di sapere di cosa si tratta. E voi?
1: Sì, sì, io sono curiosissimo. Dai, Lella, tira fuori la sorpresa. Dai.
3: Vediamo se indovinate di che cosa si tratta.
0: Lo sai che adoriamo gli indovinelli. Allora, però ci devi dare qualche piccolo indizio.
3: Allora, vediamo. Parla e ascolta, ma non è una persona. Squilla tanto se funziona.
1: Ah, io lo so, è la sveglia. La sveglia.
0: Sì. Perché la sveglia, Lallo?
1: È perché quando deve svegliare qualcuno squilla e a volte parla anche.
3: Sì, ma non ascolta.
1: Ah, uffi, è vero.
0: Allora, vediamo un po'. Squilla tanto se funziona. Allora, il telefono!
3: Bravissimo, Armando!
0: Applausi! Evviva!
3: Ecco la sorpresa. Ho portato un bellissimo telefono nuovo per ricevere le telefonate dei nostri ascoltatori.
1: Ma bello! Ma ci voleva un bel telefono nuovo. Adesso ci chiameranno in milioni di milioni.
0: Addirittura, ecco. Lallo. Sì. Perché lei ha il telefono nuovo.
3: Secondo me sì.
0: Va bene, se lo dite voi. Allora, però, intanto ascoltiamo la nostra prima canzone e rimaniamo in tema telefono.

0: Basta!
1: Allora, Lella, funziona questo telefono?
2: Certo che sì. E che suono fa?
3: Lo decidiamo noi. Possiamo scegliere tra 100 suonerie diverse.
1: 100 suonerie diverse? Accidenti, ci saranno suonerie di tutti i tipi.
2: Sì, dai, dai, sentiamoli.
3: Va bene, iniziamo a sentirne qualcuna.
2: Ma il verso del gallo non va bene, perché sembra che ci dobbiamo svegliare.
1: È vero, ha ragione Lallo, proviamone un altro.
3: Neanche l'asino va bene, così ci sentiamo dei somari.
2: No, adesso ne provo uno io, eh.
1: Dai.
2: Questo è perfetto.
3: No, Lallo, non è giusto. Se scegliamo il nitrito del cavallo, sembra che stiamo chiamando solo te.
1: Giusto, ha ragione Lella. Dunque, troviamo qualcosa di più musicale, armonioso. Ah, che ne dite della famosa canzone di Dumbo?

0: Allora, Lallo Lella, che dite? Scegliamo una musica come suoneria per il telefonino?
1: Non mi convince, Armando. Poi si confonde con le canzoni che ascoltiamo.
2: Lallo ha ragione. Proviamo a sentirne altre. Su 100 ce ne sarà qualcuna più simpatica.
0: Giusto, giusto. Ma però, a proposito di suoni, facciamo una piccola ripetizione. Io sono il vostro maestro, voi siete gli alunni. Allora, vediamo se vi ricordate come funziona il suono.
2: Io lo so, io lo so, posso dirlo?
0: Sempre la prima della classe, eh?
1: Sì.
0: Va bene, dai, vai Lella.
2: Il suono è una vibrazione che si diffonde nell'aria grazie alle onde sonore che arrivano fino alle nostre orecchie.
0: Giusto.
1: Sì,
0: giusto.
1: Però lo so anche io, Armando, più gradi sono le orecchie, più suoni senti. Ecco.
0: Questo purtroppo non è così vero, Lallo. No, perché il nostro udito, no, che quando ascoltiamo, è un senso, il sensi, sai, sono l'olfatto, cioè l'annusare, il gustare, cioè mangiare le cose, no, il sentire, il vedere. Ecco, l'udito è un senso molto complesso. E il funzionamento non dipende dalla grandezza delle orecchie, non solo.
1: Ah, è vero, dipende dalla pulizia delle orecchie.
0: Quello sì, se te le lavi bene le orecchie rischi che se non te le lavi bene rischi che si tappino con il cerume.
1: Si tappino.
2: Che schifezza, laviamoci sempre bene le orecchie.
0: Va bene, giusto, laviamocele sempre bene per sentire il nostro telefono che squilla.
1: Sì, cerchiamo l'altra suoneria, dai.
0: Va bene. Allora, ma sentite, perché non ce la inventiamo?
2: Sì!
1: Bella!
2: Da che cosa cominciamo?
1: Gli starnuti!
0: Ok,
1: allora, gli starnuti.
0: Li facciamo noi allora, pronti?
1: Sì.
0: Allora, suoneria degli starnuti! Che ne dite?
1: Bella!
2: Però no, dai, non possiamo tenerci un telefono raffreddato.
0: Va bene. Allora vediamo un po' un'altra. Ah, sentite, perché non proviamo con le risate?
1: Sì, bella.
2: Sì.
0: Pronti?
2: Pronti.
0: Allora, suoneria con le risate. Che ne dite?
2: Non possiamo lasciare questa suoneria, fa troppo ridere.
0: Va bene, dai.
1: Allora, ce n'ho una io adesso.
0: Dai.
1: Aspetta un po'. Sì, le perna.

0: Però non si può fare una suoneria con le pernacchie.
1: Va bene, va bene.
0: Anche se mi spiace perché faceva ridere.
1: Erano tutte e tre molto belle. Vabbè, bella. Facciamo una cosa. Ascoltiamo una bella canzone e ci pensiamo. E magari ne troviamo una che piace a tutti noi e anche ai bambini a casa, va bene?
0: Ci sta.
1: Ok.

0: Edoardo, non abbiamo ancora trovato la suoneria per il telefono di Lella.
1: Sì,
2: non è facile, ci abbiamo provato.
1: È vero,
3: non è facile. Erano, tra l'altro erano anche tutte carine, gli starnuti, le risate, le pernacchie. Però ci vorrebbe qua... Ho un'idea!
0: Qual è?
3: Sentite questa!
0: Big Bang! Big Bang! Big Bang!
2: Che bella la nostra suoneria!
0: Bella, mi piace!
3: Allora è deciso!
2: Sì, che bello! Non vedo l'ora che si metta a squillare!
3: La suoneria del telefonino di Lella avrà la sigla del nostro programma!
2: Evviva!
3: Va bene, e allora bambini, se vi piace, mi raccomando, fatecelo sapere, telefonateci, mandateci un messaggino audio e noi vi risponderemo. E intanto vi diamo appuntamento alla prossima puntata di...

0: tipo mangia frutta.
1: Che frutta vuoi?
0: Banana.
2: Non c'è.
0: Mela.
2: Non c'è.
0: Arancia.
2: Non c'è.
0: Pesca.
2: Non c'è.
0: Un cacomero.
2: Sì.

0: l'ho già capito.
1: Cosa?
0: Ma allora ancora no!
1: Chi?
0: Si stanno innamorando, il nostro trio diventerà un duo.
1: Oh.
0: Fra stelle e plenilunio c'è un'aria di magia. È un attimo.

Siete pronti? Avete gli ingredienti a portata di mano? Ora prepariamo il dolce più buono del mondo! E questo è il ballo del mostro pasticcere!

Bene, bambini, abbiamo preparato l'impasto? Avete lasciato lievitare? Bene, e adesso è ora di farcire il nostro super dolce, sempre a ritmo del ballo del mastro pasticcere. Farcire, farcire, farcire. Spennellare, spennellare, spennellare. Versare a pioggia. Versare

bambini, ci siamo. Il dolce è pronto. Siete pronti a festeggiare? Avete chiamato tutti gli amici? Allora diamo il via all'ultimo giro del ballo. Del mastro pasticcere!

0: siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza perché si parte!
1: Sì! Sì!

0: benvenuti nel nuovo programma di Radio Kids.
1: Uno spazio dedicato ai viaggi, ma non viaggi, ecco, come dire, normali. No, viaggi straordinari, incredibili, strabilianti.
0: Che ci porteranno alla scoperta di misteri da risolvere.
1: In ogni puntata vivremo una magica avventura che ci farà conoscere luoghi sconosciuti e personaggi fantastici.
0: Andrea, non vedo l'ora. Che emozione! Dove andiamo? Dove andiamo? Dove andiamo?
1: Ah, non essere impaziente, Laura!
0: Ma lo sai che sono curiosa.
1: E allora chiediamolo al nostro libro del mistero. Ci dirà lui dove c'è bisogno del nostro aiuto.
0: Eh sì, bambini, perché dovete sapere che io e Andrea abbiamo un libro parlante che ci rivela un mistero da risolvere. Lo volete conoscere? E va bene, ve lo presento. Si chiama Misterio.
2: Mi avete chiamato?
0: Ciao Misterio, sei in onda, in radio, e ci stanno ascoltando i bambini.
2: Oh, ecco, che emozione. Ciao bambini, che bello conoscervi. Io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Ce ne sono tanti, storie paurose, mostri, draghi, principesse, sirene.
0: E Misterio, non svegliamo tutto ai bambini però. È un mistero alla volta. Dove andiamo oggi?
2: Oggi vi manderò in missione alla scoperta della città di Atlantide, la città sommersa. Lì incontrerete una sirena. Questo è quanto. Buona fortuna.
0: Ma, Misterio, è tutto qui? Non ci dici nient'altro?
2: Questo è quanto. E ciao, bambini. Ci vediamo al prossimo mistero.
1: Ma, Misterio, va bene, ho capito. Ci pensiamo noi, Laura.
0: Come sempre. Pronti a partire, bambini, alla scoperta dei fondali marini?
1: Si parte! Sì!
0: Prepariamoci a salire a bordo della nostra navicella magica, Iridella. Ci darà lei tutte le informazioni per la nostra missione.
1: Perché Iridella è una coloratissima navicella. Sì, un pochino saputella. In effetti sa tutto, eh.
0: Tutto.
1: Forza, Laura, entriamo.
0: Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione. Buongiorno, Laura. Buongiorno, Andrea. Dove andiamo oggi?
1: Buongiorno, Iridella. Andiamo nella città di Atlantide, nei fondali marini.
0: Benissimo. Ecco qui cosa vi servirà. Muta da sub, casco marino e torcia subacquea. Ci pensi tu? Come sempre. Ecco qui.
1: Wow, che belli, grazie. Che bella questa muta. Bella anche la tua, Laura, rosa fluorescente. Che stile, navicella.
0: Grazie, ho buon gusto in fatto di moda. Ma adesso mettetevi comodi, stiamo per partire. Che ne dici, Iridella? Mettiamo un po' di musica per il viaggio? Ci ho già pensato.
1: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci il viaggio con questa canzone.

0: comoda Iridella, eh? Chiediamole qualche informazione su Atlantide, Andrea.
1: Ah sì, giusto. Iridella, che cosa ci sai dire di Atlantide?
2: Atlantide è considerata la città della saggezza. È governata da Poseidone, il dio di tutti i mari. Conosce tutto del mare e dei suoi abitanti.
0: Chissà se riusciremo a parlargli, sarebbe bellissimo, Andrea, ti immagini?
3: Sì, stiamo arrivando! Guarda, Laura!
2: Pronti all'immersione? Preparatevi!
3: Sì, siamo sott'acqua, che bello! I pesciolini!
0: Andrea, quello cos'è?
3: Credo che sia, ma... uno squalo! No, sto venendo verso di noi, che paura!
0: Ma no, Andrea, gli squali non sono cattivi! E poi niente paura, siamo dentro Iridella!
3: Ah no, sì, infatti eccolo qui, voleva solo salutarci! Sembra anche felice di vederci!
0: Sì,
3: ciao, squalo!
0: Ciao, te l'avevo detto io!
2: 10 secondi all'atterraggio! Atlantide è sotto di noi!
3: Che meraviglia! C'è un castello!
0: Guarda le strade di pietra bianca con le colonne che le contornano, bambini, che spettacolo!
3: Quanti pesci! Laura, siamo sicuri che con questo casco possiamo respirare lì fuori, eh?
2: Respirerete tranquillamente, stiamo atterrando! Buona missione, Atlantide vi aspetta!
0: Bambini, sono davvero emozionata, siamo arrivati! Forza, Andrea, usciamo!
3: Sì! Eccoci qui! E adesso che si fa?
0: Andrea, nuotiamo e scopriamolo. Misterio ha parlato di sirena. Ah, cerchiamola.
3: Va bene, mi sento come un pesciolino.
0: Sì, adesso non esagerare, sai nuotare, eh? Però più che un pesce sembri una spugna di mare.
3: Divertente, sì. Vogliamo parlare del tuo stile?
0: Guarda che nuotare a rana non è così facile. Ho un certo stile.
3: Ma no! Laura, ma lo senti anche tu?
0: Sembra che qualcuno stia piangendo. Andiamo da quella parte.
3: Sì, guarda, c'è una casa tutta fatta di conchiglie. Che meraviglia! Andiamo.
0: Sì, entriamo.
3: Eh sì. Da questa parte. Il pianto viene da questa parte, seguimi.
0: Sì, hai ragione. Guarda quanti coralli variopinti. Che meraviglie.
3: La sirena è lì.
0: È lei che piange. Raggiungiamola. Bambini, l'abbiamo trovata. Adesso capiremo perché piange. Chiediamoglielo, Andrea.
3: Giusto, glielo chiedo io, eh. Ciao, sirena. Perché piangi?
4: Oh, e voi chi siete?
0: Io sono Laura e lui è Andrea. Possiamo fare qualcosa per te?
4: Magari. Guardate, il mio scrigno ostrica è vuoto. È qui che custodisco la mia preziosa corona da principessa. Ma non c'è più. Qualcuno deve averla rubata.
3: Non preoccuparti, sirena. Ci pensiamo noi. Risolveremo noi questo mistero. Vero, Laura?
0: Certamente. Per scoprire dov'è finita la corona abbiamo bisogno di farti delle domande.
3: Sì, dunque. Allora, quando l'hai indossata l'ultima volta?
4: Non mi ricordo. Oh, forse sì. Oh, forse no. Adesso che ci penso... Ce l'avevo quando sono uscita dal castello. Deve essere caduta mentre tornavo a casa.
3: Andiamo al castello e ripercorriamo la strada che hai fatto, va bene?
0: Però prima dobbiamo farti stare tranquilla, quindi ti facciamo ascoltare una canzone.
3: Giusto, ascoltiamoci una bella canzone mentre continuiamo a cercare.
5: Guardati un

0: Bambini, vi è piaciuta la canzone? Adesso però dobbiamo aiutare la sirena a ritrovare la sua corona.
1: Che bellissimi coralli qui intorno. Ma quello strano scoglio, che cos'è?
2: Oh no, dobbiamo stare attenti. Lì vive il polipo Filippo. È cattivo. Ha tantissimi tentacoli. E se ti prende... No, meglio starne alla larga.
0: Ma sirena, è lui che canta? Perché a me sembra un tipo simpatico.
2: No, è temuto da tutti.
1: Ma tu gli hai mai parlato?
0: Veramente no. E allora come puoi dire che è cattivo? Voglio farci due chiacchiere. Che ne dite voi, bambini? Perché vedete, è facile avere paura di ciò che non si conosce. Però poi... Andiamo a presentarci, Andrea.
1: Sì, andiamo.
0: Polipo Filippo? Bambini, non mi sente. Adesso ci penso io. Polipo Filippo! Ecco, salve. Noi siamo Laura, Andrea e la sirena, che sicuramente conosci già. Attento, Andrea, tentacolo in arrivo!
3: Attenta, sirena, tentacolo in arrivo! Oh, scusate, io non ce la faccio più con i miei tentacoli. Non sono coordinato. Prendo delle cose dappertutto che mi si impigliano le conchiglie, mi si impigliano i sassolini.
2: E le corone! La mia corona, eccola!
1: Si era impigliata tra i suoi tentacoli.
3: Oh, scusate.

0: Aiuto a sciogliere questo nodo tentacolare! Aspetta ancora un poco fatto!
1: Oh, grazie, grazie, grazie!
0: Io pensavo che fossi cattivo! Perdonami, Polipo Filippo! Puoi perdonarmi?
2: Ma certo! E scusami per aver così avvinghiato la tua corona!
3: Polipo Filippo, devi fare esercizio e migliorare la tua coordinazione!
0: Posso aiutarti io! Faremo ginnastica insieme! Che ne dici?
2: Sì, che bello! Grazie di cuore!
3: Beh, noi ora dovremmo andare, ma possiamo fare un salutino prima a Poseidone, giusto che siamo qui, eh?
0: Ma certo! Mio padre sarà felicissimo di salutarvi! Venite con me!
4: Ciao, Polipo!
0: Ciao, Polipo Filippo! Mi raccomando, stai attento! Sento con i tentacoli! Fai ginnastica! Ciao! Non mi dire che questa è la stanza reale. Entriamo.
3: Non vogliamo disturbare, però, ecco.
0: Non preoccupatevi.
5: Eccoti, figlia mia. Chi sono i tuoi amici?
0: Loro sono Laura e Andrea e mi hanno aiutato a ritrovare la mia corona.
3: Sì, insomma, siamo abituati a risolvere i misteri.
0: È stato un vero piacere aiutare sua figlia e siamo felicissimi di conoscerla.
5: Il piacere è tutto mio. Tornate ad Atlantide quando volete. E se mai vi troverete nei guai fra le onde, invocate il mio nome e io vi aiuterò.
0: Grazie, che onore, Andrea! Poseidone ha detto di tornare qui quando vogliamo. Che bello! Arrivederci, Poseidone!
3: Arrivederci, a presto!
0: A presto, Sirena! Ciao! Ciao, ciao Laura! Ciao. Ciao, Andrea! Tornate presto! Torniamo da Iridella, Andrea, che ne dici?
3: Sì! Ah, che bella avventura, Laura!
0: Ma ti rendi conto, Andrea? Bambini, abbiamo conosciuto il re di tutti i mari, Poseidone!
6: Bene, ragazzi, missione compiuta! Mistero risolto!
7: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
3: Ah, io non vedo l'ora. Ma sai che ti dico, Laura? Che mi è venuta una gran fame.
0: Anche a me. Pizza.
3: Sì, pizza! E bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, eh?
0: E noi ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo Misterio.

0: e peluche. Eccoci qui, siamo noi, quelli della banda di Big Bang, e voi siete sulle frequenze di Rai Radio Kids. E allora un abbraccio a Lellina.
1: Ciao Armando, ciao a tutti.
0: E un super abbraccio a Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: E allora, siete pronti per quest'altra nostra nuova puntata speciale?
1: Adoro le puntate speciali. Di cosa parliamo?
0: Oggi racconteremo la storia di Arianna, una ragazza molto coraggiosa, vissuta tanti, tanti secoli fa. E poi, in questa storia c'è anche un eroe, Teseo, e un mostro.
2: Un mostro? Quanto mostruoso?
0: Beh, abbastanza. Un mostro che si chiamava Minotauro.
1: Anche il nome fa paura.
2: E quanto era grande questo dinosauro?
0: No, Minotauro, non dinosauro. Beh, era piuttosto grande, ma sicuramente era diverso da quei bestioni giganteschi del Giurassico. Però facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi raccontiamo ai nostri amici ascoltatori questa antichissima storia.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della banda di Big Bang, e cioè Lella,
1: eccomi qui,
0: Lallo
2: e Armandissimo.
0: E oggi vi raccontiamo una leggenda antichissima, ambientata a Creta, una grande isola della Grecia. Dovete sapere che da quelle parti, secoli e secoli fa, viveva un mostro, il Minotauro. Pensate, aveva il corpo di un uomo e il muso di un toro gigantesco.
3: Allora era molto più brutto di un dinosauro.
0: Soprattutto era estremamente cattivo. Spaventava tutti gli abitanti, tanto che il re di allora, che si chiamava Minosse, lo aveva rinchiuso in un labirinto.
3: Ma uno di quei posti con le stradine tutte intrecciolate, che giri giri e non riesce a uscire, eh? Una volta ne ho visto uno.
0: Dove?
1: Bello!
3: In un parco giochi.
0: E sei riuscito a trovare l'uscita?
3: E certo, le stradine erano fatte di cespugli di mirtilli. Io li ho mangiati tutti e mi sono fatto strada così fino all'uscita. Bello, no?
0: Ma torniamo allora alla nostra avventura. Un giorno arrivarono a Creta diversi giovani che venivano da Atene. Il problema è che Minosse, il re, in quel periodo era in guerra con la città di Atene e, per vendetta, rinchiuse i ragazzi ateniesi nel labirinto insieme al Minotauro.
1: No, aiuto, poverini!
3: Beh, potevano sempre cercare di uscire mangiando i cespugli.
0: Il fatto è che il labirinto era fatto di pietra.
3: Niente mirtilli, peccato.
0: Ed era anche molto intricato. Era praticamente impossibile ritrovare l'uscita.
1: Che pasticcio!
0: Per fortuna, arrivò un giovane guerriero ateniese di nome Teseo, che si offrì di entrare per sconfiggere il Minotauro e liberare i suoi amici.
1: Ma era troppo pericoloso.
0: Beh, come vi ho detto poco fa, questa è la storia di una ragazza molto astuta, Arianna, che tra l'altro poi era la figlia del re di Creta, Minosse.
1: Allora Arianna era una principessa.
0: Esattamente. E infatti aveva sentito parlare suo padre con Teseo e aveva saputo che il giovane guerriero voleva entrare nel labirinto per liberare i suoi amici ateniesi. Doveva assolutamente aiutarlo.
3: Giusto, sono d'accordo.
0: E allora Arianna ebbe un'idea geniale.
1: Davvero? Cosa?
0: Regalò a Teseo un gomitolo di filo dorato e gli disse: quando entrerai nel labirinto, ricordati di srotolare il filo dietro di te. Così, dopo aver affrontato il Minotauro, potrai seguire il filo e ritrovare l'uscita.
1: Era furbissima la principessa Arianna.
3: Ma come va a finire questa storia? Mi sta venendo male al pancino dalla paura.
0: Va a finire che...
1: Che?
0: Ve lo dico subito dopo la prossima canzone.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo, Lella
1: e Armando.
0: E noi oggi ci siamo avventurati nel labirinto di Creta, un'isola della Grecia dove migliaia di anni fa viveva un mostro terribile dal corpo di uomo e dalla testa di toro, il Minotauro. Un giorno il guerriero Teseo decise di sconfiggerlo e Arianna, la figlia del re, gli regalò un gomitolo di fili d'oro. Teseo entrò nel labirinto e cominciò a srotolare il gomitolo. Il filo girava, girava e Teseo andava dritto, faceva curve, angoli e il filo faceva curve, angoli. Ma ad un tratto Teseo si trovò di fronte al Minotauro. Era gigantesco e sbuffava dalle sue narici enormi.
2: Oh, Metapeno, che paura!
0: Teseo era un guerriero molto abile, non aveva paura e aveva una spada infallibile. E così, con un colpo solo, riuscì a sconfiggere il mostro.
3: E Arianna dov'era?
0: Era rimasta all'ingresso e a un certo punto vide uscire Teseo. Beh, il giovane eroe ateniese era un po' ammaccato, aveva l'aria stravolta, ma era vivo e soprattutto aveva il gomitolo di fili d'oro tra le mani.
3: Evviva! L'idea di Arianna aveva funzionato!
0: E non solo. Teseo aveva con sé i suoi giovanissimi amici ateniesi che lo stavano seguendo e soprattutto lo stavano festeggiando come un vero eroe.
2: Però non è giusto, uffi!
0: Perché? Che cosa c'è, Lallo?
2: Il povero Minotauro ha fatto una brutta fine, non si fa così!
0: Beh, sì, Lallo, devo dire che non hai torto. Però bisogna anche dire che insomma, il Minotauro era proprio un mostro cattivo, eh?
2: Eh certo, il re l'aveva rinchiuso nel labirinto, per questo era arrabbiato.
0: In effetti, essere rinchiusi non piace a nessuno, hai ragione, Lallo. Però sai, questa è una leggenda. Non sappiamo se le cose sono andate a finire davvero così. Magari il Minotauro, dopo l'incontro con Teseo, comprende che insomma stava sbagliando, che era un cattivone, e così diventa buono e magari il re Minosse lo libera.
2: Ah, questo è un finale che mi piace.
3: Anche a me.
0: Va bene, è il nostro finale, il finale di Big Bang. Adesso però la puntata è davvero finita, eh?
3: Ma tu, Armando, ci racconterai un'altra storia, vero?
0: Ma certo, se le amiche all'ascolto e gli amici e voi, Lallo e Lella, lo vorrete, ci daremo appuntamento qui per le nostre storie speciali dedicate ai grandi eroi dei miti e della storia.
3: Sì!
2: Bello! Ciao!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao ciao ciao ciao!

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dove l'ho messo? Era proprio qui. Accidenti, se non ritrovo Toffolo, il mio orsacchiotto di pezza, poi ho paura a dormire da solo. Con tutto quel buio astrale. Ma dove sarà? Oh, eccoti! Sei qui, Toffolino mio! Oh, il collegamento con Mortadel. Toffolo, nasconditi!
1: Qui parla il soldato Crud, mio infausto capo.
2: Qui sua nevralgia suprema Mortadel, il terrore delle galassie.
0: Non ti spaventare, Toffolo.
2: Ma che fai? Parli da solo, Crud?
1: No, è che io...
2: Non perdere tempo, Crud. Non stiamo mica giocando con gli orsacchiotti di pezza. Riferisci su quanto hai visto questa settimana.
1: Certo, capo, certo. Si tratta della terribile classifica sulla letteratura, ovvero i migliori 5 libri della Terra. Rapporto astrale, numero XK 33 Trentini, entrarono a Trento. Al quinto posto di questa terribile classifica, i libri per vivere più sani. È una forma di letteratura molto particolare. Si tratta di piccoli libri, spesso composti di un solo foglio, chiamati bugiardini o foglietti illustrativi. I terrestri sono soliti vendere questi libelli insieme a pasticche, pillole e sciroppi vari, chiamati a loro volta medicinali. Il foglio andrebbe letto prima di ingerire questi medicinali e descrive dei simpatici effetti che possono accadere se uno mangia, ingoia o beve questi strani cibi. Talvolta la descrizione è così interessante che poi l'umano si dimentica di ingerire il medicinale. Vi si parla di bellissime esperienze come mal di testa, mal di pancia, vertigini, insomma una delizia. Purtroppo questi mal di testa, questi mal di pancia, insomma sono cose che accadono assai di rado, solo in casi rarissimi, e l'umano, dopo aver preso questa medicina, spesso sta molto meglio, addirittura guarisce. Che peccato però, eh? Comunque rimane la bellezza delle descrizioni. Al quarto posto, libri itineranti. I terricoli sono veri appassionati di lettura. Sì, tanto è vero che hanno disseminato le strade della città di libri a disposizione di tutti. Infatti, ad ogni fermata di autobus hanno infisso su dei pali dei cartelli, le cosiddette palette degli autobus, divertentissimi libri fatti di numeri e nome di strade. Gli umani si raccolgono sotto questi cartelli per leggere a testa in su, il che produce anche un simpatico torcicollo. Ogni tanto passa un autobus dove i lettori salgono, spingendosi e urtando l'un con l'altro per andare a leggere le altre palette in giro. A giudicare dall'affollamento di questi autobus pieni fino all'orlo, deve essere una forma di lettura molto popolare. Al terzo posto, libri tristi. Purtroppo in questa classifica non posso evitare un argomento doloroso e infelice. Ma questa è la realtà ed è mio dovere raccontarla, così com'è. I terricoli sono un popolo strano e adorano le storie che finiscono male. Deve essere un modo per educare i bambini. Questo capita soprattutto, infatti, in un genere chiamato fiaba, dove immancabilmente le cose finiscono al peggio. Ne ho appena letta una in cui il protagonista, un simpatico e fiero lupo, fa una fine bruttissima. Si chiama Cappuccetto Rosso. Libro molto triste. Al secondo posto della mia classifica, i libri illustrati. Questi libri sono chiamati anche libretti delle istruzioni e descrivono senza parole ma con tante figure la storia di un armadio, da quando era piccolo, solo un pugno di viti, a quando diventa finalmente un armadio adulto. Insieme al libro viene venduto anche l'armadio ridotto in 1000 pezzi. Non ho capito perché. Alcuni studiosi tentano poi di ricostruire l'armadio seguendo le figure del libro, ma dopo poco lasciano perdere e procedono senza consultare più il testo. Ne viene fuori una forma di arte molto interessante. Armadi storti, cassetti che non si aprono e così via. Dalla letteratura alla scultura. Al primo posto. Signori, siamo arrivati al punto più importante della classifica sulla letteratura. Al primo posto, dicevo, la poesia. Strana forma di espressione dell'uomo. Sono dei versi, qualche volta in rima, che non sempre riesco a comprendere. Deve essere qualcosa che risiede nell'animo umano. Per noi alieni, un mistero. Alcune forme di poesia mi hanno molto colpito. Sono riuscito a procurarmene una. Sentite che bello, eh? Sentite che versi.
0: Zucchero, 1 chilo. Caffè, 2 pacchetti. Pane fresco, facciamo delle rosette. Un sedano. Adesso viene una parte che mi fa sempre piangere. Cipolle, 3 chili. Mele, quelle rosse, quelle gialle no, che non mi piacciono. E ricordati di innaffiare le piante. Che profondità, signori, che spessore! E per oggi è tutto. Finisce il collegamento. Questa era la Top 5 di Crude, la sua terribile classifica. Ti è piaciuta, Toffolo?
2: Molto bene. Ti confesso che riponiamo molta fiducia nel tuo lavoro come capo di questa missione.
1: Grazie. Saprò rendermi all'altezza.
2: Non dicevo a te, Crude. Parlavo con Toffolo.
0: Con Toffolo? Traditore, non mi avevi detto nulla.
2: Ci sentiamo al prossimo collegamento.
1: Sì, certo, capo. Con te, Toffolo, facciamo i conti più tardi.
2: Come
1: no? Non dicevo i conti con Toffolo. Si è interrotto il collegamento. Si è interrotto il collegamento. Così, Toffolo, tu saresti il mio capo, eh?
0: Ah, allora per punizione ti leggo un terribile e triste libro umano. Così impari. Senti qua, senti. C'erano una volta 3 porcellini. Un giorno la mamma disse: Toffolo, non ti addormentare. Ora che siete grandi, potete affrontare da soli il mondo. Allora il più piccolo disse: potrei farmi una casa con della paglia.
1: Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids. Terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: E siamo sempre noi, quelli di Big Bang, sulle frequenze di Rai Radio Kids. Ciao a tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, mamme e papà. Un super abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di
1: Big Bang!
0: In compagnia di Lellina, ciao!
1: Ciao Armando, ciao a tutti!
0: Allora, che ne diresti di cominciare in bellezza?
1: Oh, sì, dai!
0: E secondo te, qual è il modo migliore per cominciare in bellezza il nostro Big Bang?
1: Ascoltare un messaggino.
0: Bravissima! Ed eccolo qui! Ascoltiamolo insieme.
2: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Benedetta, ho 6 anni e mezzo.
0: Ciao Benedetta.
2: E vorrei raccontarvi una barzelletta. Sapete qual è il colmo per una banana? Che deve sbucciarsi. Ciao.
0: Carinissima Benedetta, grazie. Ma a proposito di frutta, mi viene in mente una storia.
1: Ma è una storia vera o una leggenda?
0: È una storia molto antica, quindi non si sa, potrebbe avere un fondamento di verità, chi lo sa, però parla proprio di frutta e narra di un giardino incantato.
1: Ah, già mi piace!
0: Devi sapere, Lellina, e voi tutti quanti all'ascolto, che la proprietaria di questo giardino era una fanciulla, anzi una dea, di nome Pomona. Un nome che ricorda proprio i pomi, cioè i frutti.
1: Allora, era la dea della frutta.
0: Proprio così, Lellina. E tutto il giorno Pomona innaffiava l'orto, potava gli alberi, zappava e raccoglieva verdure. E il suo giardino era grandissimo e all'interno maturavano mele, pesche, pere, albicocche dolcissime e uva zuccherina.
1: Doveva essere un posto meraviglioso.
0: Oh sì, lo era, Lellina. Ed era meravigliosa anche lei, la dea Pomona. Tanto che un certo Vertumno, dio delle campagne e dei raccolti, si era innamorato di lei. Ma la nostra Pomona non lo guardava per niente.
1: Oh, povero Vertumno.
0: Beh, sai, lei era molto felice in compagnia di alberi e fiori e non aveva bisogno di nient'altro. Però...
1: Però
0: successe qualche cosa che vi racconterò subito dopo la nostra bella canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. In mia compagnia Armando Traverso e la nostra favolosa Lellina.
1: Eccomi qui!
0: E oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Pomona, dea dei fiori e dei frutti.
1: E di Vertumno, che era innamorato di lei.
0: Brava Lellina. Ma siccome Pomona proprio non lo guardava, un giorno Vertumno decide di cambiare aspetto.
1: E come fa?
0: Beh, vedi Lellina, Vertumno era un dio e quindi poteva cambiare aspetto, trasformarsi in quello che voleva con grande velocità. Schioccava le dita e diventava un mercante di stoffe. Schioccava di nuovo le dita e si trasformava in un venditore di focacce.
1: Era magico!
0: Brava, ma quel giorno diventò una vecchietta.
1: Oh!
0: Bussa al cancello del giardino incantato e dice:
2: scusami, Pomona, posso riposare in questo bel giardino? Sai, sono tanto stanca e ho molta, molta sete.
1: E Pomona la fa entrare?
0: Certo, la fa subito sedere e le porta da bere. Ma a quel punto la vecchina comincia a dire:
2: ma tu qui vivi da sola? Oh, povera Pomona, in due si vive molto meglio. Guarda, guarda quei due fringuelli che svolazzano, come sono felici, perché stanno sempre insieme. Secondo me, Pomona, tu dovresti trovarti un fidanzato.
1: È un pochino noiosa questa vecchina.
0: E infatti Pomona perde la pazienza e si pente di averla fatta entrare.
1: E non sa che in realtà è Vertumno trasformato.
0: No, non lo sa, non sospetta di nulla. Ma a un certo punto quella vecchietta petulante esagera e dice:
2: Io poi conosco un giovane tanto buono che ti piacerebbe di sicuro. Si chiama Vertumno.
1: E Pomona cosa fa?
0: Beh, lei continua a raccogliere l'insalata e fa finta di niente. E sai perché?
1: Perché?
0: Beh, te lo dico subito dopo la nostra canzone.

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in mia compagnia Armando Traverso e della nostra favolosa Lellina.
1: Eccomi qui.
0: E visto che oggi vi stiamo raccontando la leggenda di Pomona, dea dei fiori e dei frutti, vi ricordo, mandateci i vostri messaggini, diteci per esempio, ecco, qual è il frutto o il fiore che vi piace di più, o la storia che vorreste sentire, insomma, tutto quello che vi pare e vi passa per la testa, colmi, barzellette, storie, canzoni, come vi sentite, fatelo al nostro numero WhatsApp che è
1: 347-411-2726.
0: Ma adesso proseguiamo la nostra storia.
1: Sì, allora, Bertumno è entrato nel giardino di Pomona travestito da vecchina.
0: E lei è davvero molto annoiata. Non ne può più di questa vecchina che le vuole a tutti i costi trovare un fidanzato.
1: Ha ragione.
0: E a un certo punto Bertumno capisce che non c'è niente da fare e si arrende. Così si toglie lo scialletto, la parrucca di capelli bianchi e... Oh, basta Pomona, d'ora in poi non verrò più qui ad annoiarti. E se ne va via così, tutto arrabbiato.
1: Però un pochino mi fa pena, sai?
0: Eh sì, e devo dire che Pomona si dispiace, perché in fondo non voleva offenderlo. E poi, tutto sommato, vedendolo così, insomma, era bello, era pur sempre un dio. E allora lo richiama. Aspetta, torna qui!
1: E lui torna indietro.
0: Sì, torna indietro. Devo dire che, nonostante fosse un dio, un po' le gambe gli tremavano. Però si gira e va verso Pomona. E a questo punto lei lo vede davvero, chiaramente, bene, sotto i raggi del sole che lo illuminano. E Bertumno, poi, è anche un bel ragazzo, dallo sguardo dolce e gentile. Pomona si avvicina e... gli schiocca un bacino sulla guancia. E tutto intorno ai due giovani iniziano a volare delle splendide farfalle colorate.
1: Allora si innamorano.
0: Proprio così, Lellina. E vivono per sempre felici e contenti, come una fiaba. E così finisce questa nostra leggenda incantata della dea Pomona e del dio Bertumno.
1: Armando, mi è piaciuta tantissimissimissimissimo.
0: Mi fa piacere, Lellina, e spero che sia piaciuta tanto anche alle nostre piccole amiche e ai nostri piccoli amici. E allora, appuntamento qui su Rai Radio Kids con Big Bang per altre storie favolose, leggendarie e mitiche.
1: Ciao!
0: Ciao Lellina, ciao a tutti! Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, grande amica di Lellina, e Lorenza Cingoli, che scrive storie e parole insieme a me. E infine un ringraziamento speciale alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico rende smaglianti e luccicanti le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

con buon Halloween. D'un tratto sorridendo dico un buon Halloween. Un felice e pauroso Halloween a tutti. Buon Halloween!

Thank you.

selvaggia.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Altrissimi scavalcatori di file e attenditori fierissimi, anche se l'appellativo è fuori uso, rimbalzatori da un capo all'altro della casa natale, neanche foste palline magiche, questa puntata di Pigiama Party è tutta per voi! Con il groove che ormai ci contraddistingue, pronti a sciogliere le catene del quotidiano per abbracciare una nuova puntata di Pigiama Party? Io sì! E voi? Sì!

ricchi e poveri vanno alla grande, forte. Pigiama Party!

Quando il mambo incontra Suma, che cosa volete nasca se non Gopher Mambo? Dite alle vostre anche di stare su, il bacino ringrazierà.

DNA, DNA per dirla alla nostrana. E con lei l'applauso scatta in anticipo e spontaneo. DNA, quando si dice che la musica sia nel sangue. Di più, di più!

Le mele sono ormai spiegate, le mele già mangiate, le tele spente o risintonizzate. Non rimane che continuare a ballare come si fosse soli al mondo.

E a questo punto non mi resta che abbracciarvi virtualmente, simbolicamente, amabilmente. Grazie per il vostro affetto, per le barzellette, per le richieste che arrivano al 347-411-2726, sempre azzeccatissime. Ciao amici, ci si vede in giro per il mondo, eh? Pigiama Party! Viva

0: Ciao a tutti!
1: Ciao!
0: Ciao Lallo, ciao Lella e ciao a tutti voi all'ascolto di...
1: Big Bang!
0: Sempre in onda su...
1: Radio T!
0: E questa volta il nostro programma sarà ancora più esplosivo.
2: Hai preparato una sorpresa per tutti noi?
0: Proprio così, rimarrete a bocca aperta.
3: Difficile parlare, magari voi venite a casa lo capiscono come diciamo.
2: Cosa hai detto?
3: Avuto.
0: Ha detto che se si parla con la bocca aperta è difficile parlare e magari i bambini a casa non capiscono.
3: Grazie.
2: Ma rimanere con la bocca aperta è un modo di dire, significa che sarai davvero sorpreso. Non devi farlo per davvero.
3: E allora vale, guarda, cominciavano a farmi male le mascellone. Ma allora quando arriva questa sorpresa?
0: Subito dopo la nostra prima canzone di oggi, che tra l'altro è un indizio per scoprire quale sarà la sorpresa.
2: Mi piace, orecchie aperte, cerchiamo di ascoltare bene e magari indoviniamo la sorpresa di Armando.
0: Allora, la canzone è In fondo al mar. Vi ricordate la sirenetta?
1: Sì!

0: in fondo al mar. Se la sardina fa una moina, c'è da impazzir.
1: Bene, bravi, miglioriamo piano piano.
2: E noi si rischia di affogar. Qua quanto è bello stare in fondo al mar. Sentilo. In fondo al mar.
1: Bravo Lallo, bravo.
2: Chissà la consuola, l'arpa, no, la gamba, vabbè, l'arpa, la pratesa, il basso. Sì, poi c'è la
1: Lallo.
2: Tromba, il pesce, l'uomo.
1: Sì. Ma la sa a memoria, eh?
2: Dai, andiamo a fare un concerto in fondo al bar, dai.
1: Dai, e infatti ci sei andato molto vicino. Tra l'altro abbiamo detto che questo era un indizio per capire quale sarà la sorpresa. Quindi cosa mi dite?
3: Che era la canzone della sirenetta, giusto? Allora potrebbe essere che la sorpresa riguardi appunto la sirenetta.
1: Brava Lella. Infatti, grazie a un amico molto particolare che si chiama Robgen delle Fiabe, oggi potremo intervistare i personaggi delle fiabe. E noi intervisteremo proprio la...
3: Sirenetta! La sirenetta! Che bello!
2: Oh. Viva la sirenetta!
3: Mi piace tanto!
1: Bene, allora... Per la prima volta nelle storie di tutte le radio del mondo ci collegheremo in diretta in fondo al mar, dove ci sta aspettando proprio lei, la sirenetta. Ecco, ci siamo. Sirenetta? Dai, forza Lella, chiedile quello che vuoi.
3: Ciao sirenetta, mi piacerebbe tanto essere lì con voi in fondo al mar. C'è qualche concerto? Che cosa state facendo di bello? Ma non si capisce niente di quello che dice.
2: È per forza, è sott'acqua. Quando gli parla gli va l'acqua in bocca, no?
1: Ha ragione Lallo. Vabbè, dai, ritenteremo un altro collegamento. Grazie sirenetta, a presto.
2: Arrivederci signora sirenetta, mi raccomando, acqua in bocca.
3: Peccato, mi sarebbe piaciuto scambiare due chiacchiere con la sirenetta.
1: Vabbè Lella, ci riproveremo, dai. Però le sorprese non sono finite. Continuiamo a collegarci con il mondo delle fiabe. Che ne dite di conoscere la bella addormentata in persona?
3: Oh sì, è una delle mie storie preferite. E poi sono sempre stata curiosa di sapere cosa...
1: Aspetta, glielo chiederai tu stessa. Dovrebbe già essere in collegamento. Bella addormentata, sei in linea?
2: Ma sta russando! Ma senti, ma sembra una fanfara! No, beh, normale, del resto lei è la bella addormentata.
1: Probabilmente il principe deve ancora arrivare per svegliarla con il bacio del vero amore.
3: Proviamo a svegliarla con il gong!
1: Buona idea!
2: Dai, lo faccio io, Uno, due, tre!
3: Che botta! Se non si è svegliata ora, non si sveglia mai più!
1: Va bene, dai, allora proviamo di nuovo, Bella addormentata, sei sveglia?
2: Ma quella se la dorme della grossa,
3: Proprio così, Armando. Io che avrei tanto voluto chiederle che cosa ha sognato durante tutto il tempo che ha dormito prima che arrivasse il principe a svegliarla.
1: Era una bella domanda, Lella, però potrei sempre chiederglielo la prossima volta. Facciamo così. Io vi farei sentire la sua canzone, che ne dite?
3: Sì, io la so.
2: Che cosa sai?
3: Ma no, lo so, il titolo della canzone.
2: Se lo sai, dillo, no?
3: Mi arrendo.
1: No, allora Lallo, Lella vuol dire che il titolo della canzone che canterà la bella addormentata è Io lo so.
2: C'era bisogno di farla così lunga. Poi non lo sapevo.

0: Vi è piaciuta la canzone? Beh, era di tanti anni fa, ma non è male. E poi sicuramente abbiamo fatto felice qualche mamma e qualche nonna all'ascolto.
1: Certo che le tue sorprese non hanno funzionato molto fino ad ora.
0: È vero.
1: La sirenetta aveva la bocca piena d'acqua. La bella addormentata russava come un trombone.
0: Lo so, hai ragione. Però scusami, è già il fatto di essere in collegamento con loro non è male. Magari migliorando un po', la prossima volta riusciamo a sentirli.
2: Sì, sarebbe bello, Armando. Così parliamo con Cappuccetto Rosso, Hansel e Gretel, Pollici, Biancane, il gatto con gli stivali.
0: Aspetta, facciamo un altro tentativo. Certo. Vorrei presentarvi un mio grande, grandissimo amico.
1: Non sarà il gigante delle montagne?
0: No, non è lui. E poi in effetti diventa grande quando si libera, perché invece quando è prigioniero è così piccolo che riesce a stare dentro una...
2: La caffettiera!
0: Ma no, che caffettiera. Vi do un altro indizio. Potremmo dire che lui è un genio.
1: Ho capito! Volevi dire che quando è piccolo riesce a stare dentro una lampada, giusto?
0: Brava!
2: Scusate, se uno sta chiuso dentro la lampada è tutto tranne che è un genio, eh?
0: E vabbè, proprio così. Lui è il genio della lampada. Quando esce dalla lampada può esaudire 3 desideri.
2: Ah, allora sentiamolo, così esaudisce anche i nostri desideri, eh?
0: Va bene, Lallo. Però prima sentiamo come canta.

0: possiamo parlare con lui, con il genio della lampada di Aladino?
1: Ma certo, ma certo. Allora, proviamo il collegamento, eh? Genio? Genio, ci sei?
2: Sì, ci sono.
0: È lontano. Dove sei, genio?
2: Sono dentro la lampada di Aladino. Mi spiace, ma non posso rispondere alle vostre domande.
1: E come mai?
0: Perché per rispondere dovrebbe uscire dalla lampada. Le vostre domande sono come desideri. Per potervi rispondere dovremmo farlo uscire.
3: Che bravo, ma sei un genio, eh?
2: Scusate, ma qui il genio sarei io.
3: Ah, ma quale genio? Non sei nemmeno capace di uscire dalla lampada.
2: Ma se per questo tu non saresti nemmeno capace di entrarci.
3: Ma io non sono così tonto da entrare in una lampada, genio!
2: Se qualcuno mi tira fuori di qui, vengo lì e ti faccio vedere io.
1: Va bene, va bene, va bene. Ci risentiamo in un altro momento. Non ti arrabbiare, genio. Non c'è bisogno di litigare. A presto! Ciao, genio! Va bene. Sentite, ma... a questo punto vorrei farvi un'ultima sorpresa. Che ne dite di... Che ne dite di fare merenda con un bel panino con la marmellata?
3: Sì. Bravo Armando, questa è una bella sorpresa.
0: Adoro la marmellata, soprattutto quella di fragole.
1: E allora fragole sia. Salutiamo i nostri amici a casa. Alla prossima puntata di
4: Big Bang.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Viva la marmellata.
5: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

0: appartieni a me.
1: Vestita a partonire ancora. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai far sparire ogni

0: Push, un super buongiorno radiofonico dal vostro Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ma ciao Armandissimo!
0: E ciao Lella!
2: Ciao Armando!
0: Allora, secondo voi, Lallo e Lella, qual è il modo migliore per cominciare la nostra giornata radiofonica?
1: Io lo so!
0: Dai.
1: Con una bella tazza di cioccolata!
2: Oppure un tè con i biscotti!
0: Ma sì, però io conosco un modo molto più divertente per dare inizio alla nostra nuova puntata di Big Bang. Per esempio, ascoltando uno dei messaggini che continuano ad arrivare a valanga via WhatsApp al nostro numero che è...
1: 347-411-2726.
0: E allora ascoltiamo subito cosa ci dice Greta.
3: Ciao Lallo, Lella e Armando. Vi vorrei dire un indovinello. Ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Cos'è?
0: Wow, grazie Greta. Ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Molto interessante questo indovinello. E Lallo, Lella, che ne dite? Avete qualche idea per la risposta?
1: No, è difficile.
4: Armando, io non sono per niente brava con gli indovinelli.
0: Ma io forse un'ideuzza ce l'avrei. E voi, bambine e bambini a casa, avete capito? Vabbè. Basta aspettare un pochino e poi ci faremo svelare la soluzione direttamente dalla nostra amica Greta tra pochi minuti. Ma prima si balla!
2: Sì!

0: Bambine e bambini, strepitoso popolo di Radio Kids, siete sempre all'ascolto di Big Bang con Lallo.
1: Eccomi!
0: Lella.
2: E Armandissima!
0: E siamo alle prese con un indovinello che ci ha proposto la nostra amica Greta, che dice così: ci sei dentro, ma non ci puoi entrare. Allora, ci avete pensato?
1: Armando, io ci ho pensolato moltissimo, però non mi è venuto in mente niente.
0: Ma dai, no, dai. No. Allora, vi aiuto un pochino.
1: Sì.
0: Si tratta di un oggetto che praticamente si trova, beh, direi, in tutte le case. Può essere appeso alla parete, oppure può avere il manico.
1: Lo so, è il ferro di cavallo.
3: Ma no, Lallo.
1: Io certe volte li ho visti appesi alla parete. Portano fortuna, eh.
0: È vero, però non è il ferro di cavallo.
1: No.
0: Vi do un altro piccolo aiuto.
1: Ciao.
0: È un oggetto che si trova abbastanza spesso nelle fiabe.
3: Armando, forse adesso ho capito.
0: E allora vediamo se è vero. Ascoltiamo la soluzione direttamente da Greta.
4: Lo specchio. Sono Greta, ciao, baci!
0: Ciao Greta, ciao. Eccolo qui, eh? Avete capito? La risposta è lo specchio.
1: Lo specchio.
3: Sì, sai Armando,
0: sì.
3: A volte penso che mi piacerebbe possedere uno specchio magico come quello della regina Grimilde.
0: Wow, tu intendi la strega di Biancaneve? Beh, era una regina molto cattiva però.
1: Sì, e poi era troppo preoccupata perché voleva essere la più bella del reame a tutti i costi.
0: È vero.
1: Faceva così, specchio delle mie brame.
0: È vero. Chi è la più bella del reame?
3: Se avessi uno specchio magico,
0: sì,
3: lo userei soltanto per comunicare con i miei amici che abitano nei regni di fiaba.
0: Ma
3: per
0: dai.
3: Esempio, con Romeo e il principe Ranocchio.
1: Sì, allora tu diresti così, specchio delle mie rane.
0: Carina, molto carina questa battuta, Lallo. Beh, in effetti sarebbe davvero bello possedere uno specchio incantato, ci pensate? Magari come quello di Belle, della Belle e la Bestia, che permette di vedere come sta il suo amato papà.
3: Anche Alice possiede uno specchio magico, è in camera sua.
0: È vero, è un giorno riesce ad entrarci e si trova dall'altra parte dello specchio e vive un'incredibile avventura nel paese delle meraviglie.
1: Armandissimo!
0: Dimmi, Lallo.
1: Ma è vero che l'immagine dei vampiri non si riflette negli specchi?
3: Che paura!
0: Ma no, i vampiri non esistono. E l'idea dell'immagine riflessa è una leggenda, fa parte della storia. Però è pur vero che guardarsi allo specchio è un po' una magia, no? Lo dice anche la canzone, ascoltate.
5: What's

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Eccovi qui.
3: E Armando.
0: E oggi abbiamo ascoltato l'indovinello che ci ha proposto la nostra amica Greta. Cioè, lei diceva... ti ci vedi dentro, ma non ci sei. Che cos'è?
1: Lo specchio.
0: Bravo Lallo, brava Lella. E allora noi parliamo proprio di specchi, questi affascinanti oggetti che si trovano in tutte le case. Ebbene, non ci crederete, ma tanto tempo fa, nell'antichità, non esistevano.
1: No!
0: Eh sì, gli egizi, per esempio, per osservare la propria immagine, insomma, per specchiarsi, usavano delle lastre di metallo lucidate.
1: Ma veramente, Armando, ma ci si specchiavano anche le mummie? No, che fifa!
0: No, dai. Dai, oggi tra vampiri e mummie...
1: Ma veramente?
0: È una puntata horror.
1: Da brividi.
0: Ah, va bene. Però devo dirti che da tanti secoli lo specchio è diventato un oggetto importante nelle nostre case che usiamo tutti i giorni.
1: È vero. Io quando mi guardo penso, Lallo, ma sei super bellissimo, veramente.
0: È vero in un certo senso, ma lo sai che esistono anche molti modi di dire usando la parola specchio o specchi? Per esempio, se io dico arrampicarsi sugli specchi, cosa significa?
2: Quando qualcuno cerca di giustificarsi con le parole, anche se ha fatto qualcosa di sbagliato.
0: Brava.
2: Però non ci riesce tanto bene.
0: giusto Lellina. E quando dico una stanza lucidata a specchio?
1: Ah, vuol dire che è pulitissima, Armando, tipo la mia.
0: No.
2: Lallo, la tua stanzetta è sempre in disordine.
1: No, non è vero, nelle pulizie sono più bravo di Cenerentola.
2: Sì, ma se ci sono anche i ragni.
1: Perché sono dei miei amici, cosa vuol dire? Ciao, Armandissimo!
0: Ciao, Lallo!
2: Ciao!
0: La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquatti, amica della Fiabesca Lella. Grazie a Piero Marcelli, che si prende cura con biade e carote del nostro Lallo. E grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sempre sui tasti del computer. E un super ringraziamento gigante alla nostra superlativa regista Isabella Carbone. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima puntata. Ciao!

No, we're done.

sull'arca di Noè tutti gli animali vissero insieme per 40 giorni e si vollero tanto bene. Sapete perché? Questa storia ve lo dirà.

0: Trin, Trin, il capo squadriglia sta giù a aspettare che il capitano caschi in mare.
1: Un premio inoltre ci sarà per chi si arruolerà. Gratuito un bel tatuaggio avrà colui che firmerà. È un'occasione senza par. Chi vuol firmare sa. Chi non lo fa finisce in mare.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno, sono Laura Pignatti e sono davvero felice di potervi raccontare qualcosa sull'autore Leo Timmers e sui suoi libri che mi piacciono moltissimo. Leo Timmers è nato in Belgio circa 55 anni fa ed è cresciuto in una casa in campagna vicino a un bosco con un laghetto e tanti animali che sono diventati i protagonisti delle sue storie. Ha scritto e illustrato moltissimi libri che sono tradotti in più di 40 lingue e vengono letti e amati in tutto il mondo. Io ho avuto la fortuna di poter tradurre diversi dei suoi libri in italiano e in particolare oggi vorrei parlarvi di Gustavo il meccanico, un libro molto divertente che in Italia è pubblicato dall'editore Beisler. Da bambino l'autore andava a giocare spesso nell'officina di un suo zio e questo libro, Gustavo il meccanico, è ispirato proprio a quei giochi e a quell'officina. Il protagonista Gustavo, infatti, è un meccanico, è un inventore straordinario che si ingegna per trovare una soluzione per ogni problema e costruisce macchine speciali per soddisfare i desideri dei suoi amici e clienti. Gustavo non solo è bravissimo a inventare e costruire macchine, ma è anche molto molto attento a non sprecare niente e a non inquinare l'ambiente. Infatti Gustavo conserva tutti i pezzi che trova e che pensa che potrebbero tornargli utili e poi riesce in qualche modo a riciclarli con fantasia e a trasformarli in cose che servono. Così in questo libro costruisce per esempio una macchina frigo per il pinguino per conservare i gelati o per esempio una macchina con vasca da bagno per il tricheco. E i suoi amici si rivolgono a lui in cerca di soluzioni e non sono mai delusi perché Gustavo trova sempre una soluzione. Sono contenta ogni volta che un editore mi chiede di tradurre un libro di questo autore perché le sue storie sono sempre piene di idee fantasiose e di disegni bellissimi. Io traduco questi splendidi libri perché voi possiate leggerli in italiano e spero proprio che vi divertano almeno quanto divertono me. Buone letture!
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: amichette e amichetti, piccoli, grandi, nipotini, zii, mamme, papà, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova scoppiettante puntata di Big Bang. Siete in compagnia di Armando e anche oggi, sorpresa sorpresa, dovrebbe essere con noi la nostra amica acquatica, dai capelli fluttuanti e la lunga coda di pesce.
1: Sapore di sale, sapore di mare.
0: Buongiorno Sirenetta, ma che bello averti qui con noi.
1: Che hai sulla pelle? Tu sei un'anguilla.
0: Chi è un'anguilla?
1: Ma anche un merluzzo.
0: Ma cosa dici? Però devo dire che canti benissimo, Sirenetta, complimenti. Io, sai, questa canzone la conosco, ma con parole un po' diverse, devo dire, eh. Va bene, però dai, se tu la conosci così. Come sciocchezze, no?
1: Sì, dice proprio così.
0: Ah, sì?
1: Tu sei un'anguilla, ma anche un merluzzo.
0: Ah, va bene, se lo dici tu io mi fido, anche se insomma. Comunque, allora, siamo curiosi, te lo dico sempre, di conoscere tutto di te. Raccontaci curiosità dal mondo sottomarino, quello che vuoi.
1: Beh, a dire il vero.
0: Sì.
1: Io adoro salire in superficie.
0: Ah no, è vero, questo ce l'avevi detto anche l'altra volta, eh? E magari che cosa fai? Ti arrampichi sugli scogli per guardare lontano, come fa la Sirenetta di Copenaghen?
1: Chi è?
0: Come chi è?
1: Non la conosco.
0: No,
1: non è del mio branco.
0: Ma dai, la Sirenetta di Copenaghen è una statua che si trova lì sullo scoglio davanti a Copenaghen.
1: Copenaghen?
0: Sì.
1: Che cos'è?
0: Cos'è?
1: Deve essere un isolotto, quello che si trova oltre la barriera corallina.
0: No, Copenaghen è la capitale della Danimarca. Lasciamo stare, allora facciamo così. Ci ascoltiamo una bella canzone insieme, visto che a te piace tanto cantare. E poi ci racconterai qualcosa di te, d'accordo?
1: D'accordo, Salando.
0: Armando, Armando.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Armando e della nostra nuova amica
1: Sirenetta.
0: Ciao Sirenetta. Allora dai, siamo curiosissimi di scoprire cose di te. Come trascorri le tue giornate? Ci hai detto che ti piace tanto salire in superficie.
1: Sì, io adoro guardare come si comportano gli umani.
0: Ah.
1: E poi sì? Sulla riva si trovano sempre degli oggetti interessanti.
0: Per esempio quali?
1: Per esempio, ieri...
0: Sì?
1: Non so se posso dirvelo.
0: Eh beh, certo che tranquilla, sei qui tra amici, bambine e bambini, tutti ti ascoltiamo.
1: Ho trovato...
0: Cosa?
1: Un tesoro!
0: Wow, sì. Sul serio, un tesoro!
1: Era un po' nascosto sotto la sabbia.
0: Dai!
1: Ed è preziosissimo!
0: Ma...

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang in compagnia del vostro Armando e della nostra nuova straordinaria amica acquatica con tanto di coda di pesce, pinne, squame, Sirenetta!
1: Ciao a tutti!
0: Ciao Sirenetta, che bello! Io sono qui che penso ai bambini che ti stanno immaginando, questa Sirenetta che è qui con me alla radio. Diranno, ma com'è possibile? A proposito, bambini, continuate a mandarci i vostri messaggini al numero WhatsApp 347-411-2726, dove potete raccontarci una barzelletta, un colmo, tutto quello che vi pare. Oppure, come vi state immaginando, la Sirenetta qui con me, va bene? Allora, la Sirenetta prima ci ha detto che ha trovato un tesoro sulla spiaggia, giusto?
1: Oh, sì, è una specie di copricapo regale.
0: Un copricapo regale, interessante.
1: Appena l'ho visto, sì, l'ho subito provato. Mi sta benissimo.
0: Lo hai messo in testa?
1: Sì. E poi mi sono anche arricciata i boccoli.
0: Wow! Allora, quindi il tesoro che hai trovato è un copricapo e poi che cosa c'è? Un pettine?
1: Proprio così, salpando.
0: Ah, ma come puoi provare a descriverlo? Come è fatto questo oggetto?
1: Dunque, sì, è alto.
0: Sì.
1: Rotondo.
0: Alto e rotondo.
1: Con tanti pesciolini sopra e i cavallucci marini. Non ho mai visto un oggetto terrestre così stupefacente.
0: Ma mi fai venire in mente, però non sono sicuro che sia un cappello, un copricapo. E se, potremmo chiedere ai bambini, magari loro possono darci qualche suggerimento. Intanto, se hai voglia, ascoltiamo il messaggio che ci ha mandato Lapo, va bene?
2: Sono là, vorrei portare sull'isola,
0: sì,
2: la paletta, il secchiello, la valigia.
0: La valigia, il secchiello, la paletta. Ciao Lapo, grazie per il tuo messaggio. Beh, sono oggetti indispensabili quando si gioca sulla sabbia. Poi, insomma, è perfetto per questa puntata in cui abbiamo qui in studio l'amica Sirenetta.
1: Secchiello e paletta?
0: Sì.
1: Mai sentiti nominare?
0: Ma come no? Ma come no? Tra l'altro io credo che il messaggino di Lapo capiti proprio a proposito, perché probabilmente ci aiuta a risolvere l'enigma di oggi. Infatti, se non ho capito male, tu dici che hai trovato due oggetti sulla spiaggia.
1: Sì, un copricapo prezioso.
0: Sì.
1: E una riccia capelli.
0: Ecco, non è che per caso hai notato

0: notato qualche cos'altro l'intorno da quelle parti?
1: Beh, a pensarci bene, poco più in là c'era una specie di dimora imperiale.
0: Dimora imperiale?
1: Sì, una di quelle case con tante torri.
0: Oh.
1: Però questa era fatta tutta di sabbia.
0: No, no, ma allora probabilmente quello era un castello di sabbia.
1: Bravo, bravo Salpando, proprio quello.
0: Vedi?
1: Un castello.
0: Ok, sì. Perfetto. Allora la corona, quel copricapo che dici che ti sei messo in testa, forse è un secchiello.
1: Un secchiello?
0: Sì, un secchiello, quelli che usano i bambini per giocare in spiaggia. Li riempono di sabbia, poi li capovolgono. E ci scommetto che il pettine, quello che tu dici pettine, in realtà era il rastrello. Quindi hai trovato secchiello e rastrello.
1: Oh, comunque era perfetto per pettinare i miei boccoli.
0: No, dai.
1: Anzi, sai che cosa ti dico, Salpando?
0: Cosa mi dici?
1: Lo terrò nella mia collezione di oggetti terrestri, insieme al copricapo.
0: Ah.
1: Cioè, insieme a... secchiello?
0: Al secchiello, brava, brava, brava. E così la prossima volta ci racconterai che cos'altro hai trovato e altri oggetti che metterai nella tua collezione, va bene?
1: Promesso.
0: Va bene.
1: Scusami, adesso devo tornare negli abissi.
0: D'accordo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: 1, 2, 3, buffo!
0: Ma incredibile, la nostra puntata finisce qui e io voglio salutare tutti voi che ci avete ascoltato e la nostra amica Sirenetta, Emanuela Grippi, che sguazza e nuota nel grande mare insieme a lei, e poi Lorenza Cingoli, che scrive pensando queste puntate insieme a me, e poi un super oceanico ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che taglia, cuce, incolla tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao!

Oui.

0: sole proprio a puntin, con una la canna, con l'altra il camin.
1: Oh, è proprio nero da far paura lassù.
2: Ecco, lo vedi com'è facile sbagliarsi? Quella lì si potrebbe chiamare benissimo la soglia di un mondo incantato. Là dove il fumo si perde nel cielo, lo spazzacamino ha il suo mondo più bello, tra la terra e le stelle, di Londra nel cuore, rischiara la notte un vago chiarore. Sopra i tetti di Londra, oh, che splendore!

ragazzi, oggi cominciamo con le tabelline. Siete pronti? 1, 2, 3, 4!

0: sacco ribelle e camicia sbottonata, tutti lo sanno che è il re della serata. Con i jeans a zampa e gli occhiali scuri, lo rispettano tutti, è un duro tra i più duri. Lancia uno sguardo e scappano i leoni, è proprio uno schianto, non ci sono paragoni. Eccolo, arriva.
1: Oh!
2: Ehi!
1: Signore, il suo nome è sulla lista?
2: Piuma, a me la pista.
3: Piuma!

0: Arriva.
1: Oh.
2: Ehi.
1: Signori.
2: A me la pista.
1: E la coccodrilla?
2: È la mia conquista. Human.

0: Avventura sul Magitreno. Oggi al Parco dell'Elefante i fratellini Lampadino e Caramella incontrano due amici che giocano nel campetto da tennis.
1: Ciao Marco, ciao Tobia, come va la partita?
2: Ci siamo dovuti fermare.
3: Sì, la pallina è finita in questo buco.
0: Marco indica il buco profondo alla base di un albero nel quale è finita la pallina.
4: Perché non la riprendete?
3: Questo buco sarà pieno di insetti. Abbiamo paura a metterci la mano.
1: Marco, se mi presti la tua racchetta, provo io a prendere la pallina.
0: Lampadino infila il manico della racchetta nel buco e tira fuori molte palline da tennis.
3: Guarda quante palline, Tobia!
2: Sono tutte quelle che abbiamo perso noi?
1: Grazie, Lampadino!
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini nel magiregno.
1: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
0: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
0: Il vortice magico trasporta Lampadino e Caramella nel magiregno, dove ad attenderli c'è il cagnolino Zampacorta.
5: Ciao, Zampacorta!
6: Ciao, amici! Vi va di fare il giro panoramico del magiregno?
1: Sì!
6: Ho tre biglietti per il Magitour! Corriamo a prendere il magitreno!
0: Zampacorta, Lampadino e Caramella arrivano alla magistazione e salgono sul magitreno. A bordo incontrano Erminia Bovina.
7: Salve, piccoli! Che ne dite di affrontare il viaggio con la pancia piena?
0: Erminia Bovina tira fuori dal suo cestino delle fette di formaggio e le offre a tre amici.
7: Mangiate questo formaggio e se avete sete, ho del buon latte!
1: Grazie!
0: Mentre tutti mangiano di gusto, un passeggero molto elegante si siede vicino a Erminia Bovina.
8: Buongiorno! Permettete che mi sieda qui con voi?
7: Oh, mamma mucca, ma lei è il famoso scrittore ed esploratore Bruno Canguro, l'autore della guida fantastica al Magiregno.
8: Sì, sono proprio io.
7: Che emozione! Ho la sua guida qui con me, eccola! Me la può autografare?
0: Erminia Bovina porge il libro a Bruno Canguro, che lo firma.
6: Anche io leggo i suoi libri, signor Bruno. Come mai fai il Magitour?
8: Voglio rivedere i posti bellissimi che ho descritto nella mia guida. Dentro c'è anche una mappa. Guardate.
0: Bruno Canguro apre il libro a metà e appare un grande foglio dal quale si sollevano, come piccole sculture, disegni di montagne, alberi e prati.
6: Wow! Vedremo tutti questi posti.
8: Beh, non proprio tutti, ma molti di questi fanno parte del percorso del Magitour.
6: Che bello! Non vedo l'ora di partire!
0: Il capotreno Capretto Fischietto fischia. E il magitreno parte. Lampadino e Caramella si godono il panorama.
1: Guarda, Caramella, quello è il Magilago, lo riconosco.
4: E quella è la Magilanda dei Misteri. Ci siamo stati, Lampadino, ricordi?
8: Sapete, amici, io sono stato il primo ad esplorare tutti questi posti. Per me il Magiregno non ha più segreti.
0: All'improvviso, il magitreno fa una brusca frenata.
3: Ci siamo fermati!
4: Ma che succede?
0: Il binario è bloccato da un grosso masso. Arriva il capotreno Capretto Fischietto che spiega ai passeggeri cosa è accaduto.
9: Mi spiace, signori, ma il binario è bloccato da una frana.
4: Come facciamo a proseguire?
9: A fianco c'è un altro binario che attraversa un tunnel. Non sappiamo però dove porti.
7: Oh no, io ho paura. I misteri del Magiregno preferisco scoprirli sui libri di Bruno Canguro.
0: Lampadino è pensieroso.
1: Caramella, ricordi cosa abbiamo imparato oggi al Parco dell'Elefante?
4: Sì, Lampadino, che quel buco poteva spaventare, invece nascondeva una bella sorpresa.
8: Bravi, non bisogna aver paura di esplorare nuovi luoghi. Vediamo cosa dice la mia mappa riguardo a quel vecchio tunnel.
0: Bruno Canguro riapre la mappa e compare il tunnel.
6: Ma, signor Bruno, nella mappa dopo il tunnel non c'è nulla!
8: Non credere, giovane amico. Guarda, basta toccare la mappa nei punti giusti.
0: Bruno tocca la mappa e altri paesaggi si aprono rivelando che il binario misterioso prosegue oltre il tunnel.
8: Visto? Questo vecchio binario riporta al percorso del Magitour.
9: Ottimo! Allora possiamo ripartire!
0: Il magitreno entra nel tunnel e tutto si fa buio. Quando torna la luce, dal finestrino compaiono luoghi meravigliosi, piccole cascate, fitti boschi, profonde gole montagnose, finché il magitreno non imbocca nuovamente il percorso conosciuto.
8: Eccoci nuovamente sul percorso del Magitour. Allora, ne valsa la pena?
10: Sì!
0: Tornati alla Magistazione, Lampadino e Caramella salutano tutti e corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
11: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
12: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa, il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
13: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, siete già a letto? Questa notte voglio coccolarvi con una canzone davvero speciale, una ninna nanna nonna, dedicata a tutti i nonni che ogni giorno hanno cura di noi e ci aiutano a crescere. Bene, allora, tutti sotto le coperte. Chiudiamo gli occhi, un dolce respiro

What's that? What's that? What time? All right.